ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta, quando

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

resti un paio di ali. Spesso le cose più banali, spesso abbracci le tue stelle.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sempre al tuo fianco,
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Morì.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49
3: euro. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare. Per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 €. Scopri di più su supersigma.com.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste.

0: il più cordiale buon sabato 12 settembre. Si beccano il coccolone, poi tutto bene, la nonnetta stava benone. Allarme in un palazzo a Nichelino, vicino Torino, per un'anziana che non risponde ai parenti, ma lei stava bene ed ha aperto tranquillamente la porta. Tutto è finito. La morte di Emma Bonino aveva 78 anni, una gigante della politica
1: Italia, solo
0: e dello
1: musica
0: Stato,
1: italiana.
0: Storica sempre leader radicale di Più Europa, ha lottato sempre per i diritti civili e per la pace. C'è un cordoglio bipartisan non solo in Italia, per lei funerali di Stato in forma laica previsti per martedì 15. 11 settembre Trump, mai dimenticheremo, al Pentagono dice ecco perché combattiamo. Ground Zero, Vance e gli ex presidenti. Mattarella dice cooperare per la pace. Gli Houthi avanzano sulla costa dello Yemen per il controllo dello stretto Bab el Mandeb. 300% la percentuale, le strozzine finiscono male, tassi di usura che in alcuni casi sfioravano il 300%. Il nome delle vittime, le scadenze erano chiamate all'ospedale annotate in un registro, le minacce, le vessazioni affinché i pagamenti venissero fatti con puntualità. Un'organizzazione dedita all'usura, composta dalle tre tipe, è stata sgominata dopo indagini relative agli anni 24 e 25. I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti delle tre donne maledette residenti in Colà. Pisolino, ma che tycoon, Pisolun, il presidente degli Stati Uniti d'America, accanto alla sua Melania, si è appisolato. Dove? A casa sua. Ma va,

sindacati dicono sì, va bene, però bisogna bloccare i licenziamenti. Subito un tavolo a Palazzo Chigi e il governo dice di sì. Tasso di occupazione record, 63%, lo dice l'Istat per il secondo trimestre del 26. E aumentano però anche se di poco i disoccupati. Vola l'export del sud e nelle isole, lieve contrazione per colpo grosso del Super Enalotto, centrato in 6 da 223 milioni alla Valletta Brianza in provincia di Lecco in Lombardia, con una schedina da 5 euro, roba da record nel... Entro fine anno, promette la Meloni, il portafoglio digitale potrà ospitare nuovi documenti.

Candice Swanepoel. Quando smetterò di spirare potrei decidere di tornare sui banchi di scuola e studiare interior design, la mia grande passione oltre la moda. Interior design, vuoto, lo sport, l'automobilismo, la Formula 1, Antonelli, imprendibile, con la sua Mercedes davanti nelle Libere a Madrid, il leader ereditato precede le Ferrari. Kimi ha 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Fra due settimane si corre a Baku. Motomondiale, prequalifica a Misano, Bezzecchi, bravissimo, primo davanti a Marc Marquez, lo spagnolo ha soli 19 punti da Martin che comanda la classifica. Dopo

0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
13: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
14: Ma sarà come da tradizione?
15: Meglio andare ad assaggiare.
12: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
16: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
18: Via, via.
17: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon sabato, 12 settembre 2026. Si beccano il coccolone, poi tutto bene, la nonnetta stava benone. Allarme in un palazzo a Nichelino, vicino Torino, per un'anziana che non risponde ai parenti, ma lei stava bene ed ha aperto tranquillamente la porta. Tutto è finito.

0: Finito bene. La morte di Emma Bonino aveva 78 anni, una gigante della politica e dello Stato, storica leader radicale di Più Europa, ha lottato sempre per i diritti civili e per la pace. C'è un cordoglio bipartisan non solo in Italia. Per lei funerali di Stato in forma laica previsti per martedì 15 a Roma. 11 settembre, Trump, mai dimenticheremo, al Pentagono dice ecco perché combattiamo, a Ground Zero, Vance e gli ex presidenti. Mattarella dice cooperare per la pace. Gli Houthi avanzano sulla costa dello Yemen per il controllo dello stretto Bab el Mandeb. 300% la percentuale, le strozzine finiscono male. Tassi di usura che in alcuni casi sfioravano il 300% annuo. Il nome delle vittime, le scadenze che erano chiamate a rispettare annotate in un registro, le minacce, le vessazioni affinché i pagamenti venissero fatti con puntualità. Un'organizzazione dedita all'usura, composta dalle tre tipe, è stata sgominata dopo indagini relative agli anni 24 e 25. I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti delle tre donne maledette residenti colà. Pisolino, ma che tycoon, Pisolun, il presidente degli Stati Uniti d'America, accanto alla sua Melania, si è appisolato. Dove? A casa sua, ma va al Pentagono durante la commovente cerimonia per l'11 settembre, l'anniversario dei 25 anni. Tycoon, ma lei di notte, invece di dormire, ma che fa? L'11 settembre dunque 2001, 25 anni fa, la tragedia del terrore, del terrorismo che cambiò il mondo, un ricordo indimenticabile, ieri è stato ricordato appunto e celebrato in tutto il mondo. L'agenzia di rating Fitch conferma il giudizio sull'Italia, tripla B più con outlook stabile, però c'è sempre il problema del mega debito italiano. Ranucci la vitola, chi dice la verità? Bah! Ex Ilva, confermato lo stop dell'area a caldo, secondo la Corte prevale il diritto alla salute. I sindacati dicono sì, va bene, però bisogna bloccare i licenziamenti. Subito un tavolo a Palazzo Chigi e il governo dice di sì al tavolo. Tasso di occupazione record, 63,1%, lo dice l'Istat nel secondo trimestre del 26. Aumentano però anche se di poco i disoccupati. Vola l'export nel sud e nelle isole, lieve contrazione per il centro. Oh! Colpo grosso al Super Enalotto, centrato un 6 da 223 milioni alla Valletta Brianza in provincia di Lecco in Lombardia con una schedina da 5 euro, roba da record nel record. Entro fine anno, promette la Meloni, il portafoglio digitale potrà ospitare nuovi documenti, darà dai certificati ai diplomi, all'ISE, alla tessera elettorale e altro ancora. Dice l'affascinante, diciamo pure meravigliosa modella Candice Swanepoel. Quando smetterò di sfilare, potrei decidere di tornare sui banchi di scuola e studiare interior design, la mia grande passione oltre la moda. Interior design, voto. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1, Antonelli, imprendibile, con la sua Mercedes davanti nelle libere a Madrid, il leader iridato precede le Ferrari. Kimi ha 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra, fra due settimane si corre a Baku. Motomondiale, prequalifica a Misano, Bezzecchi bravissimo primo davanti a Marc Marquez, lo spagnolo ha soli 19 punti da Martin che comanda la classifica. Dopo San Marino ci sarà lo Spielberg. Europei di pallavolo, oggi c'è Italia contro Grecia. Il calcio con la Serie A nell'anticipo degli anticipi della quarta giornata. La Fiorentina ha vinto 4-2 sul campo del Venezia, tripletta dell'asso argentino Mastantuono. Oggi Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, Atalanta-Cagliari, domani Lecce-Monza, Napoli-Bologna, Sassuolo-Juventus, lunedì Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. In classifica Roma-Inter, Lazio 9, Como-Milan-Juventus 7. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto.

0: abbondanza.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Buongiorno. Una circolazione depressionaria è ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffusa, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma.

0: gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
6: Suzuki.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare,

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 €. Scopri di più su Conad.it.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 8:03.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via via!
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, traffico rallentato causa veicolo in avaria sullo svincolo Catena Nuova in direzione Catania. In Abruzzo, sulla statale 260 Picente, ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio di San Pelino e dopo Barete in direzione incrocio Cermone, strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia. Al confine tra le Marche e l'Umbria, sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Capodacqua e prima della rotatoria strada provinciale 477. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, perdita di liquido sull'asfalto presso l'incrocio Latte. In Toscana, sulla statale 62 della Cisa, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione sull'incrocio Villa Franca in Lunigiana, direzione incrocio Verona, statale 12 della Betone A22. Ancora in Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, c'è corsia chiusa presso l'incrocio Monte Pescali, strada statale 73 Senese Aretina, in direzione incrocio Ponte San Luigi allacciamento A10, Genova 20 miglia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Non superare i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella degli altri.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
2: profumi trasferta,
1: montagne, mari e
3: bellissimo orizzonte.
1: Hanno aperto più di 1400 porte.
4: Wow!
1: Dato spazio,
4: un castello,
1: ai sogni pazzi.
4: Anche oggi ho esagerato.
1: Facendoci sentire ogni sera a casa.
3: Guardate dove siamo.
1: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
7: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
6: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
7: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
6: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
7: Francesca Leto
6: e Mauro Marino.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.

0: E racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: casa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni ai sapori e dei Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Le bambole di Pezza con Resta con me, quello che vi dico anch'io, restate con noi. Cora d'Italia, solo musica italiana perché inizia qui il nostro sabato mattina e quindi buongiorno, sono Fiorella, iniziamo subito e sono esattamente le ore 9. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'addio a Emma Bonino, cordoglio unanime delle forze politiche e dei cittadini. Martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica, domani la camera ardente in Campidoglio. Sulla legge elettorale si accende lo scontro. Le opposizioni attaccano la norma sulle firme necessarie ai partiti fuori dal Parlamento. L'Italia oggi è più affidabile e attrattiva. Alessandro Di Battista è tornato in Italia dopo il malore e l'intervento d'urgenza a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è arrivato all'aeroporto di Ciampino di Roma. Dopo Hormuz si apre un nuovo fronte di guerra. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, rafforzano il controllo dello stretto sul Mar Rosso, attaccato un oleodotto in Arabia Saudita. Il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare con un cuore artificiale, così la perizia del GIP sul caso del bambino morto dopo un trapianto fallito a Napoli. Super Enalotto milionario in Lombardia, centrato il 6 da oltre 223 milioni a Doggiono in provincia di Lecco, è la seconda vincita più alta di sempre. La mostra del cinema di Venezia stasera, l'assegnazione dei Leoni d'Oro, Diorede di Giovanni Veronesi è il film di chiusura fuori concorso, nel cast per Francesco Favino, Silvio Orlando. La Serie A, la Fiorentina passa a Venezia, oggi Lazio-Milan, Formula 1, Antonelli il più veloce nelle seconde libere a Madrid, MotoGP, Bezzecchi davanti a tutti nelle prequalifiche di Misano.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, siamo entrati finalmente nel weekend, oggi sabato 12 settembre 2026 ed è il santo nome di Maria. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, forse non è la storia della vostra vita o l'anima gemella, ma non per questo dovete precludervi la possibilità che lo possa diventare. Un avvenimento importante nel giro delle vostre amicizie comporterà piacevoli e inattesi cambiamenti. Toro, non sarà un sabato facile e se qualcuno di voi sta attraversando un periodo di crisi affettiva, avvertirà ancora più acutamente la distanza che lo separa dalla persona amata. Non disperate, potrete recuperare un po' di ottimismo grazie all'affetto degli amici. Gemelli, termina una settimana che vi ha regalato emozioni e gratificazioni. Potete proprio essere soddisfatti di voi stessi e grati alle buone stelle. La serata sarà spensierata e ricca di sorprese. Uscite con gli amici e fidatevi del vostro istinto. Cancro. Numerosi astri vi invitano alla calma e all'attenta pianificazione più che all'azione impulsiva. Mai come oggi avrete bisogno di qualcuno che con la sua saggezza mitighi la vostra esuberanza e vi consigli con polso fermo al realismo. Leone. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con gli amici del cuore organizzando una gita in una affascinante località. In ambito privato i rapporti sentimentali conosceranno un periodo molto felice di armonia e comprensione totale con il partner. Vergine. Il sole vibrerà in armonia con il vostro segno e infonderà sentimenti positivi. Riscoprite i valori antichi come la gioia di ritrovarsi insieme, di invitare amici e parenti senza bisogno di una ricorrenza particolare. Bilancia. Sabato propizio per viaggiare con gli influssi lunari che infondono ottimismo e tenacia e vi sollecitano a catturare la stima e l'affetto di chi vi sta a cuore. Se avete il cuore libero, lasciatevi corteggiare, fate in modo di mantenere questo atteggiamento gioviale con tutti. Scorpione. Venere renderà tumultuosa la vita di coppia che prometterà momenti di grande trasporto affettivo alternati ad altri di scontro. Le discussioni, anche molto animate, non mancheranno, ma alla fine la forza del sentimento

0: vi aiuterà a riappacificarvi con la vostra dolce metà. Sagittario, sarà opportuno sfruttare gli astri odierni per tracciare un bilancio provvisorio delle vostre cose, modificando quelle che non vi sono chiare o che comportano troppe spese. L'armonia in amore sarà sufficiente, ma non totale. Capricorno, la luna in quadratura vi porterà molta stanchezza. Concedetevi un momento di tregua, mollate tutto e organizzate un breve viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo dove poter ritrovare l'allegria. Non adottate atteggiamenti critici con chi amate. Acquario, dovrete aspettare prima di volare verso il successo. Cercate di realizzare un comportamento coerente, senza alti e bassi d'umore. Aprite le finestre del cuore. C'è bisogno di aria fresca e soprattutto nuova. Non date credito a chi si intromette, ne ricavereste solo danni. Pesci, sostenuti da una luna molto favorevole, potrete godervi un sabato di intense sensazioni che appagheranno il corpo ma nutriranno anche la mente. Il vostro animo sarà arricchito da esperienze che vi permetteranno di manifestare i vostri sentimenti. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Gino Daniele con Amore senza fine su Radio Italia, sulla musica italiana. Allora, eccoci, siamo pronti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Quindi, insomma, abbiamo aperto il nostro sabato mattina, sono le 9:15, assolutamente in diretta. Sono Fiorella per il weekend, al mattino ci sono sempre io ad accompagnarvi e oggi devo dire che è l'Andrea Day qui a Radio Italia, perché Andrea Mazzella, buongiorno dall'altra parte del vetro, e invece in redazione c'è un altro Andrea, questa volta è Andrea Daz, quindi siamo con voi io fino a mezzogiorno, ma come sempre Radio Italia è qui, non vi abbandona mai. Quindi iniziamo oggi il 12, l'ho detto, è il 12 settembre. Vedo che voi state già scrivendo, tra l'altro oggi si celebra la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. E beh, voglio dire, non vogliamo dedicare una giornata ai sacchetti di plastica per sensibilizzare le persone sull'impatto ambientale di sacchetti e imballaggi di plastica? Beh, devo dire che è una cosa molto importante. Voi cosa fate con i sacchetti di plastica? Io cioè li piego e poi li metto in un cassetto, che possono sempre essere utili, no? Anzi no, non li piego, faccio un nodo, ecco, li annodo e poi li metto da qualche parte. Però pare che ci siano vari modi per utilizzare questi sacchetti che rimangono altrimenti lì da qualche parte. Voi cosa fate con i sacchetti di plastica? Avete un segreto? Come li utilizzate? Allora lo dico e intanto ne approfitto per ricordarvi il nostro numero, che è 331 995 0095. Abbiamo anche delle belle canzoni nuove, nuove da ascoltare insieme questa mattina, quindi buona mattinata. E adesso c'è subito, ci sono anzi, perché sono in due, c'è Emma e Fabri Fibra, questa è la loro seconda collaborazione, il titolo del brano è Antidroga.

0: Allora, prima il nostro angolo dei saluti, salutiamo, c'è chi è ancora in vacanza, sì, è certo, nel mese di settembre molti sono ancora al mare come Nuccia, che in questo momento è in Corsica, in vacanza, dice però insomma siete sempre con me, ciao cara, ciao Maria dalla Germania. Allora, domani siamo qui a fare mercatino solidale per aiutare i meno fortunati, ci aiuti un po' con un po' di pubblicità, sì, ma certo, aspetta che prendo la locandina. Allora, associazione Noi per Brescia organizza domani, quindi il 13 settembre, la settima edizione di L'altro pianeta, che è un evento dedicato al benessere, al mondo olistico e naturale. Ci sono delle bancarelle solidali che esporranno i prodotti, insomma è una cosa molto bella, molto carina. Abbiamo iniziato così la nostra mattinata di questo sabato, rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
13: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
12: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni

0: Gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Allora, ci siete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Lunedì 14 settembre alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Laura Pausini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Vabbè, lui dice ho fatto una canzonetta, ma dobbiamo dire che è una canzonetta di grande, grande successo, Saif con Tu mi piaci tanto. Allora, e c'è Rita che ha mandato un vocale dicendo sonno, tanto sonno e devo lavorare per 10 ore. Vai di caffè, cara Rita, ma vedrai, cioè 10 ore sono tante però, vedrai che poi ti svegli fra poco. E invece c'è Maria da Napoli, cioè siccome oggi è il mio onomastico, mi faccio gli auguri da sola. Allora sì, oggi non è forse proprio l'onomastico ufficiale di Maria, no, non è oggi, però oggi si festeggia il nome di Maria, quindi a questo punto anche noi facciamo tanti auguri alle Marie, che sono veramente tantissime in Italia. Ok, ci sono problemi con il traffico, non lo so, diamo la linea al nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano, questo è il notiziario viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Lombardia sulla strada statale 9 via Emilia è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa tra lo svincolo per la variante di Fombio e lo svincolo di Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni in provincia di Lodi. In Emilia Romagna sulla strada statale 9 via Emilia è attiva un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Alseno in provincia di Piacenza. In Liguria sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva

0: una riduzione di carreggiata di 400 metri circa tra gli svincoli di Padi Varma e di Borghetto di Vara in direzione San Luigi, allacciamento a 10 Genova Ventimiglia in provincia della Spezia. In Sicilia, sull'autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa fra lo svincolo per Ponte Cinque Archi e lo svincolo per Caltanissetta e Mera in direzione Catania. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: grande film Eros Ramazzotti, Max Pezzali, alle 9.42 minuti su Radio Italia, solo musica italiana. Auguri al nostro Peppone dai tuoi euroagri, colleghi Vittoria Sicilia. Questo è il messaggio, sembra un telegramma, dire la verità. Comunque tanti auguri, auguri anche a Maria Valentina per i suoi 35 anni, ha scritto la mamma Rosi da Randazzo in provincia di Catania. E ci siamo con voi ancora, fra poco arriva una bellissima novità, quindi rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a

0: domenica. Mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99€.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it. Cipu, cipu.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

Ma stasera la voce di Marco Mengoni. Prima avete sentito il brano di Fedez e Marco Masini, lo dico perché voglio parlarvi di Marco Masini. Ieri sera ha avuto un grande riconoscimento. Allora, innanzitutto lui ha sfilato sul red carpet di Venezia, cioè io ho visto delle immagini, no, ma mi sembrava anche abbastanza divertito, perché era Venezia, perché ha ricevuto un premio, il premio alla carriera del nuovo Imaje, che è un riconoscimento collaterale alla mostra del cinema che si chiude tra l'altro proprio oggi. Quindi complimenti a Marco Masini anche per la sua sfilata. E adesso ve l'ho detto, insomma, c'è una importante novità, c'è una nuova canzone che tra l'altro è uscita ieri, quindi magari qualcuno l'ha già ascoltata. Questa canzone è interpretata da Joliet e Achille Lauro. Allora, loro si sono incontrati, anzi, allo Stadio Olimpico di Roma. Achille Lauro è stato ospite di Joliet e sapete che le cose nascono così, secondo me, no? Ci si saluta, ma perché magari non facciamo qualcosa insieme? Nascono così questi duetti. Allora, tra l'altro Joliet si prepara per la sua Napoli è casa tua, che è un progetto speciale che porterà oltre 300.000 persone allo stadio Maradona per 6 concerti già completamente sold out, questo ve lo voglio dire, ma 2027 sarà un anno importantissimo anche per Achille Lauro. Tra giugno e luglio sarà protagonista di Per Sempre Noi, che è il primo tour della sua carriera negli stadi di tutta Italia, quindi sarà un 2007 molto importante per tutti e due. Ed eccola già in sottofondo questa canzone, il titolo è Per Noi, e quindi devo dire per voi, questa nuova canzone Joliet e Achille Lauro, sentiamola.

Beh, avete sentito, anche Achille Lauro canta in lingua napoletana. Io ho visto dei video, tra l'altro molto divertenti, dove cercava di insegnare la pronuncia. Va bene, si chiama Per Noi, quindi questa bella novità. Allora, salutiamo Andrea che scrive: vengo da Venezia, ci sta ascoltando da Venezia, ha 9 anni e ascolta sempre Radio Italia, ci fa piacere. Ok, c'è l'informazione e come sempre, come tutti i giorni, il nostro Augusto Abbondanza è pronto, quindi io vi devo dire semplicemente che a Radio Italia solo musica italiana, a pochi secondi alle ore 10. Solo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato, 12 settembre 2026. Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare dei

0: Giornata tiepida a Roma, tanto da poter stare sulla terrazza a chiacchierare davanti a una scatola di cioccolatini, accanto anche un ammazzo di rose. Per il dolore per la Emma Bonino c'è la camera ardente, poi ci saranno i funerali di Stato previsti per la prossima settimana, per martedì. Di qua o di là? Bah! Contromano in autostrada sulla A26, la patente revocata e maxi multa nei pressi dello svincolo di Baveno, nel Vervagno Cuseossola, 53enne alla guida, era sobrio, si era soltanto spaesato. L'agenzia di rating Fitch conferma il giudizio sull'Italia BBB+ con outlook stabile, però c'è sempre il peso del megadebito italiano. Attese e curiosità poi per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi sui carburanti da parte del governo. Ex Ilva, i sindacati chiedono di bloccare i licenziamenti e di convocare subito il tavolo permanente a Palazzo Chigi. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il confronto tra governo e sindacati sulla vertenza riprenderà martedì della prossima settimana. Legge elettorale, il Senato approva l'emendamento che cancella la soglia per contribuire al premio di maggioranza, ma ci sono ancora polemiche e beghe su questo tema. L'11 settembre Trump, il presidente americano, ha parlato alla cerimonia del Pentagono, non dimenticheremo mai, ha detto, è per questo che combattiamo oggi. Poi si è fatto un pisolino. Ma che Tycoon Pisolun, il presidente degli Stati Uniti, accanto alla sua Melania, infatti, dopo il discorso si è appisolato al Pentagono durante la commovente cerimonia per l'11 settembre, l'anniversario dei 25 anni. Tycoon, ma lei di notte, invece di dormire, che fa? Che fa? A Barletta, un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un cestello a 9 metri di altezza di un oleificio. Istat, tasso di occupazione record nel secondo trimestre, 63,1%, sale lievemente anche il tasso di disoccupazione, più 0,1 al 5,6%. E c'è Giovanni Rana che dice qualcosa. Cosa dice Giovanni Rana? Dico questo, che in cambio non chiedeva soldi a dell'affitto, ma solo che il genero la ristrutturasse e la tenesse in ordine. Mio suocero ha dato una botta forte alla mia carriera coi tortellini. Lo sport, il calcio. Nell'anticipo della prima giornata del massimo campionato, la Fiorentina ha vinto 4-2 sul campo del Venezia. Oggi Genoa Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari. Domani Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus. Lunedì Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. In classifica per ora Roma Inter e Lazio 9 a punteggio pieno, Como Milan Juventus a quota 7. La pallavolo, campionati europei, l'Italia ha battuto a Napoli la Svezia per 3-0 e oggi c'è da battere la Grecia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà ancora interessare il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e della Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, che nel frattempo è uscito a fare un giro con la macchina, abbiamo ascoltato con Didica, ma ancora buongiorno, 10-11 minuti, sono Fiorella con voi. Sulle frequenze di Radio Italia, solo musica italiana, pensavo che questo weekend è un weekend in cui finalmente si respira, ma dopo quanti mesi? Ma dopo quanti mesi finalmente c'è una temperatura accettabile? Va bene, però noi torniamo un attimo a parlare delle vacanze, perché vi devo dire che c'è un bar di Usmate Velate che è in Brianza, che resiste al passare del tempo e delle mode, e il locale invita sempre i suoi clienti a inviare delle cartoline delle località in cui sono stati in vacanza in cambio di due caffè. Avete capito che è carino? Cioè, senti, questi dicono ai clienti: allora parti, vai in vacanza, guarda, se mi mandi una cartolina quando torni noi ti offriamo, hai due caffè pagati. E devo dire che questa tradizione va avanti da ben 20 anni e continua a riscuotere successo. E leggendo questa notizia stavo pensando che era veramente bello, vero, ricevere le cartoline da amici, conoscenti, saluti e baci, da era veramente un momento molto carino. Dovremmo riprendere, no, quest'usanza. Sì, va bene il messaggino, sono in vacanza qui, ti saluto, però poi la cartolina rimane, quella rimane per sempre. Io so che c'erano persone che facevano collezioni addirittura di cartoline, magari qualcuno ha delle scatole ancora con le cartoline che ha tenuto. C'è qualcuno che manda ancora le cartoline? Io no, devo essere sincera, però giuro che dal prossimo anno lo voglio fare, perché è un'usanza troppo bella e troppo carina. Ma se c'è qualcuno che continua a mandare cartoline o riceve cartoline, iscrivetecelo al 331 995 0095, e intanto andiamo con il nostro Disco Italia.
2: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: pompa.
1: Salirò Daniele Silvestri, stiamo parlando delle cartoline, voi le mandate ancora, mi avete mandato una bella cartolina, è del 1973, scrive questa amica mandata da mio marito, saluti da Udine, sì, qualcuno vorrebbe inviare le cartoline, però pare che il problema sia anche il costo, no? Ho smesso di inviare le cartoline perché il francobollo, bisognava aprire un mutuo e spesso capitava che non arrivassero, scrive Giampaolo. Anche questa amica, sentiamo cosa dice.
2: Io mando ancora le cartoline, ma costano un botto.
1: Io vi chiedo scusa, non lo so, cosa costa un francobollo per, cioè fra cartolina e francobollo, cioè che cosa costa inviare questa, cioè riprendere magari questa usanza veramente bella. Io e il mio ragazzo abbiamo preso l'abitudine di mandare la cartolina per gli auguri di Natale con la nostra foto e auguri scritto a mano e timbro di Ceralacca, Emanuele, Francesca, è una bella usanza. Tanti, sapete cosa fanno? Comprano le cartoline e poi le consegnano a mano per non pagare il francobollo. Ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Quando ci fa sentire.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
3: Suzuki.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex?
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro.

0: Lidl, vale davvero.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Baby K con Tuca Macarena. Allora, siamo arrivati a una conclusione, abbiamo capito perché non mandiamo più le cartoline, a parte il fatto che ci scrivono questi amici: una volta, se non mettevi francobollo, lo dovevi pagare, lo doveva pagare chi riceveva la cartolina, così si mandava ad un amico la cartolina senza francobollo con scritto saluti e baci, paga la multa e taci. È vero, Fabio, Leone e Lorenzo. Allora, io, si vede che io non mando cartoline, poi ho detto scusate, ma cosa costa un francobollo? Allora, il problema, ci dice questa amica, non è, che si chiama Elena, ciao Elena, non è il costo del francobollo. Il francobollo costa 1,30 euro, ma bisogna andare a prenderlo in posta, quindi fare la fila, perché il tabaccaio non li tiene più, e quindi alla fine è uno sbatti, diciamo la verità. E invece Marco dice: allora il francobollo costa 1,30, una cartolina mediamente costa da 1 a 3 euro, dice prezzo alto ma per i ricordi si può fare. Sì, certo che francobollo 1,30, una cartolina 3-4,30 euro, però la cartolina non è poco, lo capisco. Cara Lorella da Genova, anche lei dice il vero problema è che le cartoline, i tabaccai vendono le cartoline ma quasi ovunque, poi ti mandano negli uffici postali per la francatura, perché non si vendono più i francobolli. E poi un altro dice: scusa, ma le buche da lettera non ci sono più tanto? Cioè, io in effetti io non mi ricordo nella mia città, ci sono le buche vicino a casa vostra? E quindi dice: per forza devi andare in posta, ecco questo è il problema. Poi mi è arrivata una bella cartolina dalla Finlandia addirittura, qualcuno dice: sì, io ho mandato cartoline da Viareggio, però sono anche difficili da trovare. Simona da Milano, è vero, secondo me tu vai dal tabaccaio, c'è una cartolina, magari qualcuno ti guarda anche male. Quindi perché non mandiamo più cartoline? Perché sono care, e questo è il problema, sono difficili da trovare e sono difficili anche da spedire. Peccato, veramente è un peccato. È il momento di andare al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai!
5: A settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.

0: E questo è il titolo, niente da perdere, Fabrizio Moro su Radio Italia, solo musica italiana. Katia di Prato ci racconta che lei fa collezione di cartoline, ne ha circa 5.000 dall'Italia, da tutto il mondo, addirittura una cartolina del 1901. Allora, c'è un amico che si è messo lì, ha fatto i calcoli e ha detto: guarda che considerando l'inflazione dal 2000 ad oggi una cartolina, cioè spedire una cartolina, c'è stato un aumento del 100%, quindi non è poco. E poi c'è un amico che dice: io quest'estate dalla Norvegia ho spedito delle cartoline che non sono mai arrivate. E sapete questo amico cosa fa di lavoro? È un postino e se la ride anche lui. Va bene, rimanete con noi e anche buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
8: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
7: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
8: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
7: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
8: Francesca Leto
7: e Mauro Marino.
8: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon.
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla

0: parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

Ok, respira, respiriamo insieme a lei, Elodie. Allora, andiamo adesso in Calabria, perché vi devo dire che è diventata la prima regione in Italia per interesse internazionale sul mercato delle seconde case al mare. Pensate che ha raccolto il 30% di tutte le richieste estere dirette verso, diciamo, le località costiere italiane. Allora, gli acquirenti stranieri preferiscono delle mete autentiche, allora poco congestionate, magari con un'ottima accessibilità economica, no? Rispetto magari ad altre località tradizionali. E il comune più cercato per comprare una seconda casa in Calabria pare che sia, scusate se lo pronuncio male, Tortora, comunque questa località è in provincia di Cosenza. Allora, chi cerca una casa in Calabria? Allora, cittadini che desiderano di rimanere in Italia magari per lungo tempo, che possono fare smart working o che possono pianificare magari un futuro trasferimento. Chi sono? Allora, sono gli americani che stanno cercando casa in Calabria, sono i britannici e anche i tedeschi. Ecco, questi sono quelli maggiormente interessati a fare un investimento immobiliare in Calabria, e ragazzi, hanno ragione, cioè le case costano un po' meno e la

0: Calabria è veramente stupenda, perché è sotto l'aspetto soprattutto della natura, offre tutto quanto, e quindi insomma stanno arrivando tanti stranieri che comprano casa in questa bella regione italiana. Allora, torniamo alla musica. Questo brano parla di ciò che accade quando smettiamo di cercare a tutti i costi delle risposte. Noi magari impariamo ad accettare il ritmo della vita. Questa canzone è di Giulia Bresce e il titolo è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Così questa canzone che ha una coda finale veramente lunga, però un grande successo di Loredana Bertè, In alto mare.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'addio a Emma Bonino, cordoglio unanime delle forze politiche e dei cittadini. Martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica, domani la camera ardente in Campidoglio. Sulla legge elettorale si accende lo scontro. Le opposizioni attaccano la norma sulle firme necessarie ai partiti fuori dal Parlamento. L'Italia oggi è più affidabile e attrattiva. Alessandro Di Battista è tornato in Italia dopo il malore e l'intervento d'urgenza a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è arrivato all'aeroporto di Ciampino di Roma. Dopo Hormuz si apre un nuovo fronte di guerra. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, rafforzano il controllo dello stretto sul Mar Rosso, attaccato un oleodotto in Arabia Saudita. Il piccolo Domenico si sarebbe potuto salvare con un cuore artificiale, così la perizia del GIP sul caso del bambino morto dopo un trapianto fallito a Napoli. Super Enalotto milionario in Lombardia, centrato il 6 da oltre 223 milioni a Doggiono in provincia di Lecco, è la seconda vincita più alta di sempre. La mostra del cinema di Venezia stasera, l'assegnazione dei Leoni d'Oro, Diorede di Giovanni Veronesi è il film di chiusura fuori concorso, nel cast per Francesco Favino, Silvio Orlando. La Serie A, la Fiorentina passa a Venezia, oggi Lazio-Milan, Formula 1, Antonelli il più veloce nelle seconde libere a Madrid, MotoGP, Bezzecchi davanti a tutti nelle prequalifiche di Misano.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Vasco Rossi, una canzone per te, uno dei suoi grandi successi, e tra l'altro due delle canzoni più famose di Vasco sono dedicate alla stessa ragazza. Lo sapevate questa cosa? Una è Alba Chiara e l'altra è questa, una canzone per te. La storia è stata raccontata da Vasco diverse volte. Lui ha detto che aveva scritto Alba Chiara pensando ad una ragazza, no? Che vedeva passare sotto casa, e quando qualche anno dopo le disse che la canzone era dedicata a lei, la ragazza no, che stai a direbbero a Roma, cioè non gli credette proprio. E proprio da questa reazione nacque poi questa, una canzone per te, e quasi una risposta, una canzone per te, non ci credi, E poi Vasco ha ricordato questa storia sui social, spiegando che questa ragazza non ha mai saputo di essere stata la protagonista di due delle sue canzoni più conosciute. Poi insomma lui gliel'ha raccontato. Che fortuna, vi hanno mai dedicato una canzone? Cioè, ma deve essere una cosa assolutamente bella. Sono le 11:11 minuti, siete con Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buongiorno e buon sabato, io sono Fiorella. Ecco, prima vi ho raccontato la storia di Vasco, adesso vi devo raccontare una storia di Biagio Antonacci, perché stiamo per ascoltarlo con Giulia. A parte il fatto che lui questa sera è ancora vittoriale, ma dal 22 settembre sarà in concerto al Teatro Grande di Pompei. Biagio è molto legato alla campagna e in particolare a Napoli, perché lui in una vecchia intervista ha raccontato che quando in viaggio di nozze sua mamma espresse il desiderio proprio di vedere Napoli almeno una notte, e che i suoi genitori lo concepirono proprio lì. Quindi lui si sente anche un po' napoletano. L'ascoltiamo adesso con L'ultima canzone. Canterò.

0: Tiziano Ferro con Fingo e Spingo. Vi voglio parlare adesso della seconda puntata di Back Off Italia, perché c'è stato ieri sera un ritorno sui banchi di scuola. E beh, questo è il periodo, stanno iniziando le scuole con Back to School, all'insegna di dolci, verifiche e soprattutto tanta passione. Per la prova creativa i concorrenti hanno dovuto preparare una vera e propria merendina, scegliendo tra frolla e massa montata. In 100 minuti hanno dovuto realizzare 8 merendine proprio identiche. La seconda materia è stata matematica, protagonista della prova tecnica di Gino Massari. La verifica consisteva nel preparare una torre di profiterol a piani ricoperti di glassa e decorati con dischi di cioccolato temperato e ciuffi di panna montata. Cioè, ma poi è bellissimo questo dolce. Invece per la prova sorpresa è arrivata la geografia e i concorrenti hanno dovuto realizzare una torta con cake a massa montata, ma prima hanno dovuto affrontare anche un quiz, poverini, sulle regioni italiane. La risposta corretta ha permesso di scoprire l'ingrediente che hanno dovuto utilizzare nel proprio dolce. A convincere particolarmente i giudici sono state Donato con le fragole lucane e soprattutto Danila con la sua torta alle mandorle che ha conquistato il grembiule blu. E invece la seconda puntata ha segnato anche il primo addio della stagione. Armando ha abbandonato il tendone, diventando il primo eliminato di Back Off Italia 14. Appuntamento con la prossima puntata di Back Off Italia venerdì alle 21:30 su Real Time canale 31. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale di Back Off Italia, dolci in forno.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Corri da Troni! Dal 20...

0: sono nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
12: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Eccola qua, una bella canzone dedicata al sole, perché il titolo è proprio il sole, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Allora devo salutare, siamo Sara e Pietro, sono in viaggio loro dalla Sicilia, da Catania per Roma. Dice: ti va di farci sentire un po' di Gigi D'Alessio? Guarda che l'abbiamo ascoltato da poco, perché è il protagonista insieme ad Alfa del nostro Disco Italia, ma non vi preoccupate che tornerà veramente molto molto presto. Allora andiamo adesso, questa indagine è condotta su Scala Europea che ci dice che il 55% dei lavoratori sarebbe disposto a cambiare impiego, addirittura a cambiare lavoro, pur di portarsi con loro sul lavoro il proprio cane o gatto. Guardate che è una cosa molto bella questa. I più propensi ad avere un animale domestico in ufficio sono i romeni, poi ci sono i greci e gli svizzeri, però anche in Italia la percentuale è molto alta, parliamo del 54%. Quindi alla domanda ma tu cambieresti lavoro pur di avere il tuo cane e il tuo gatto insieme a te 8 ore al giorno? Più della metà degli italiani sarebbe disposto. Diciamo che i lavoratori maggiormente interessati a questa svolta chiamiamola pet sul luogo di lavoro sono i giovani tra i 25 e i 34 anni. E nel nostro paese non esiste al momento una regola generale su questo tema, ma ad esempio il Comune di Milano e l'Università Bicocca hanno iniziato a consentire un accesso regolamentato ai cani e anche ai gatti, però insomma non c'è una regola ben precisa. Certo che magari in un'azienda piccola chi può, insomma non ci deve essere una regola, si porta il proprio animale. Intanto si sono fatte le 11:32, sta volando questo sabato mattina insieme, adesso la bella voce di Alessandra Amoroso con Sorriso Grande. Stai

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. Prima vi dicevo che quindi molti vorrebbero cambiare lavoro oppure di avere il proprio animale. E Ilaria da Bolzano dice: guarda che io porto il mio barboncino di nome Becky in ufficio grazie al mio super capo, grazie Giulio, lo facciamo così, lo diciamo pubblicamente. E un'altra amica dice: io non ho bisogno di cambiare lavoro perché la mia pelosetta Fiona viene al lavoro con me tutti i giorni da 6 anni e mezzo. Sì, diciamo che magari nel privato è più facile, no? Non devi chiedere permessi, ma tranne quello del capo, invece insomma nel pubblico qualche problemino c'è ancora. Sono le 11:40 e siete con noi, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
7: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
6: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspetta

0: aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
1: Allora, ci siete?
2: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Herman Mehta con Stella Stellina, mentre voi continuate a scrivere che avete la possibilità di tenere il vostro animale, ringraziate il vostro capo, come si chiama Luna, la mia Labrador, viene in ufficio con me da 2 anni, grazie al super capo Giulio. No, non si chiama Giulio, era quello di prima, questo si chiama Guido, cioè erano abbastanza simili. Sapete dove vi porto adesso? In Lapponia. Allora, perché c'è questa cosa che secondo me può interessare a qualcuno, perché in Lapponia stanno cercando dei volontari disposti a trascorrere alcune settimane lì durante l'inverno. Ci sono già i periodi fissati, che vanno il primo periodo dal 15 novembre al 7 gennaio e l'altro dal 12 febbraio al 30 marzo. Allora io sceglierei il secondo, perché in Lapponia, insomma, novembre, dicembre, gennaio deve essere molto dura. Allora, in cambio cercano dei volontari, in cambio del loro aiuto i volontari ricevono vitto e alloggio gratuito per tutto questo periodo. Cosa devono fare? Ecco, devono prendersi cura delle renne. Adesso noi che ne sappiamo delle renne? Cioè, cosa mangiano le renne? Io non lo so, cioè nel muschio, qual è il comportamento della renna? Non lo so, però magari lì in loco ti diranno loro, no? Cosa devi fare? Ma stavo pensando a qualcuno che può lavorare da casa, no? Smart working, oppure degli studenti che vogliono vivere questa esperienza. Guardate che non è male andare in Lapponia per tutto questo tempo senza pagare nulla e aiutando le renne. Tra l'altro, in base alla disponibilità, alcune persone potrebbero persino avere la possibilità di dormire in uno degli igloo di vetro di questa struttura. Sapete, i vetro sono veramente meravigliosi. Va bene, pensateci, poi andate sui vari siti e troverete tutte le indicazioni e le informazioni. C'è Edoardo Bennato con noi e lui fa un concerto proprio questa sera al Teatro Grande di Pompei e canterà senz'altro questa canzone, anzi la cantiamo con lui, è Viva la Mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Yeah, vita, morte, miracoli, J-Ax, e noi ci prepariamo per l'arrivo del nostro capo Mario Volanti con la sua classifica italiana.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
3: Non c'è un amore senza

0: buongiorno.
1: Ma buongiorno a lei, signora Fiorella, ma un po' che non ci incontriamo per un motivo o per l'altro.
0: Lei è sempre in giro, scusi.
1: Anche lei è sempre in giro, cioè.
0: No, io no, io meno.
1: Allora, io non sono in giro, ma sono in un altro posto, perché faccio comunque il mio lavoretto, solo che invece che farlo qui l'ho fatto altrove e adesso ci rincontriamo finalmente.
0: Adesso l'ha chiuso lo studio galleggiante, fino all'anno prossimo, pulito, lavato, sistemato.
1: Se c'è qualcuno che si occuperà di mettere in ordine tutto, l'anno prossimo torneremo, spero, a navigare, a galleggiare e a ondulare. Cara Fiorella, mi prendo la radio, devo salutare una classifica che anche in questo caso ci lascia come ogni sabato.
0: Sì.
1: Lei che fa di bello? Un po' che glielo chiedo.
0: Ah, oggi, allora, in questo periodo ci sono tutte le palestre aperte, offrono, sì, e fanno fare delle prove gratuite dei vari corsi, no?
1: Ah, hai capito.
0: E oggi vado a provare un po' di corsi, anche se secondo me
1: non
0: il corso
1: troppo.
0: Mio ancora non è stato inventato.
1: Vabbè.
0: Però oggi provo.
1: Allora, io domani le chiederò com'è andata con i corsi.
0: Va bene.
1: Va bene. Vabbè, che dire, Fiorella, che ore sono? Dai.
0: Vado,
1: Sì.
0: Ara d'Italia, solo musica italiana, è mezzogiorno. Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'addio a Emma Bonino, cordoglio unanime delle forze politiche e dei cittadini. Martedì a Roma i funerali di Stato, informa Laika. Domani la camera ardente in Campidoglio.

0: chiusura fuori concorso nel cast per Francesco Favino, Silvio Orlando. La Serie A. La Fiorentina passa a Venezia, oggi Lazio-Milan, Formula 1, Antonelli il più veloce nelle seconde libere a Madrid, MotoGP, Bezzecchi davanti a tutti nelle prequalifiche di Misano.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

saluto a una classifica che ci lascia al numero 20, ultimo romantica, diciannovesimi sono due femminucce, Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, diciottesimi Giovanotti Alfa, buon vento, al numero 17 in questo momento Madame, Mama non mama, sedicesima Achille Lauro, La città degli angeli, quindicesimi Fred Palma, Anita, Amy Schilla, La testa gira, al numero 14 Julie e Bresh, Serenamente, al numero 13 Rama Cabana, dodicesimi sono loro due, Emma e Fabri Fibra, Antidroga il brano, al numero 11 ci sono questi altri due, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, decima posizione in questa classifica che va via per Gianna Nannini, la canzone è Meraviglioso errore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
10: Suzuki.
12: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
13: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
14: Ma sarà come da tradizione?
15: Meglio andare ad assaggiare.
12: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata, sul 9.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Al numero 5, i pinguini tattici da soli, ma nucleari anche in questo caso. Riascoltiamo, sorry, scusa, lo sento.

primo Tommaso Paradiso, digitare Coca-Cola. Al numero 2 Saif, Parlare d'amore. Terzi, Merkin Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Al numero 4 Noemi, Tu cosa fai questa sera. E quinti sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry scusa lo sento. Gli altri seguono. Ebbene sì, domani arriverà la nuova classifica. Domani vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana, e lo farò come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: Puoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa
11: intelligente! Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Allora, ci siete?
2: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

Notizia, la nostra bella redazione mi fa parlare del festival che fa suonare le piante. In Inghilterra esiste un festival che appunto fa suonare le piante. L'evento, ideato da un famoso compositore, trasforma la collina nei pressi di Bradford in un enorme spazio musicale all'aperto. Sono oltre 200 gli strumenti installati sul posto, tutti alimentati dagli elementi naturali: flauti di bambù, tamburi, carillon, violoncelli, armonici e strumenti azionati da mulini a vento. Pensate un po'. A completare l'esperienza ci sono anche i coltivatori del vento, che sono delle persone che si muovono tra gli strumenti e coltivano il vento.

laggiù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. L'amore che

0: Ed eccoli qua, ma che meraviglia rincontrarci. Buongiorno, signor Cataldo.
1: Buongiorno, Mario, ben trovato.
0: Ma soprattutto, buongiorno, Ilaria, come va? Tutto bene?
2: Ma buongiorno, capo, tutto benissimo, tutto bello abbronzato, tra l'altro. Siamo tutti abbronzati, più belli.
0: Sì, siamo abbronzati perché abbiamo preso il sole, vero Francesco?
1: Certo.
0: Poi quanto ne hai preso?
1: Io ne ho preso un po' al mare, ma questo ancora a luglio, quindi devo dire è scemato nel frattempo. Invece l'ultimo è stato sole di montagna, ma ormai due settimane fa. Quindi,
0: hai capito?
1: Diciamo, sono già bianchiccio.
0: Ilaria, dove...
2: Io continuo. L'estate 2026 verrà ricordata perché ho fatto il rito di andare a leggere ogni mattina presto al mare. Quindi ogni mattina prendo un po' di sole.
0: Hai capito? Mentre leggi. Va bene.
2: Sì.
0: No, io l'ho preso, diciamo così, sdraiato.
1: Registrando le classifiche. Sdraiato.
0: Vabbè, ma noi siamo stati a lungo sul nostro studio estivo galleggiante, un po' ondulante, comando comandante, la ciurma che mi ha seguito avanti e indietro per i lidi italiani, e quindi lì il sole lo prendi per forza. Va bene, vi lascio la radio, ragazzi, per le prossime orette. Noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora. Grazie a Francesco.
1: Grazie a te, Mario.
0: Grazie a Ilaria.
2: Grazie, Mario.
0: E grazie a voi, amiche e amici. A domani. Ciao, ragazzi.
1: Ciao.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato, 12 settembre 2026. Il Cretinetti sradica i paletti. Provano a sradicare uno dei paletti pedonali posti dal comune per evitare che nell'area delimitata potessero circolare i motorini. Due ragazzi, due sbarbati di 14 e 15 anni denunciati dai carabinieri, accaduto a Napoli. Una zona già nota, visto che in passato l'ente pubblico aveva posto una serie di ostacoli fissi, poi portati via da ignoti. Attenzione!

0: La legge elettorale, il Senato ha approvato l'emendamento che cancella la soglia per contribuire al premio di maggioranza, ma ci sono polemiche attorno a questa legge che non è stata ancora definitivamente approvata. L'ex Ilva, i sindacati chiedono di bloccare i licenziamenti e di convocare subito il tavolo permanente a Palazzo Chigi. Fonti di Palazzo Chigi comunque fanno sapere che il confronto tra governo e sindacati sull'avvertenza riprenderà martedì prossimo. Il tasso di occupazione record nel secondo trimestre, 63,1%, sale lievemente anche il tasso di disoccupazione, siamo al più 0,1%, che porta il totale al 5,6%. Il cordoglio unanime e bipartisan dell'intero mondo della politica, ma anche dell'intero mondo sociale, per l'addio davvero triste di Emma Bonino. I funerali sono previsti la prossima settimana, saranno funerali di Stato nella giornata di martedì, la cerimonia si svolgerà nei palazzi del potere. E si prevede una grandissima affluenza anche alla Camera Ardente che verrà aperta. Il tycoon fa lo sburun, $5,000 a ogni americano adulto se i repubblicani vinceranno le elezioni di medio termine. Oh, americani, occhio agli asterischi, occhio agli asterischi. Sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare giornalista di Report, il bravissimo Ranucci. Le indagini sono in corso, dice Alba Parietti. Fabio era il disegno dell'uomo che piace a me. Ci siamo scambiati uno sguardo ed è scattato l'amore. L'amore più sano che possa esserci. Quello che quando arriva, arriva. E Alba, beata lei. Lo sport, il calcio, la Serie A in campo, già con l'anticipo degli anticipi della quarta giornata, la vittoria 4-2 della Fiorentina sul campo del Venezia. Oggi ci sono Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, Atalanta-Cagliari. Domani Lecce-Monza, Napoli-Bologna, Sassuolo-Juventus. Lunedì Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. La classifica per ora dice Roma-Inter e Lazio al comando a 9, a punteggio pieno. Como-Milan e Juventus sono a quota 7. La pallavolo, tutti a tifare per le azzurre e per gli azzurri. Le azzurre hanno già giocato, adesso sono in campo per gli europei, gli ragazzi. Dopo la vittoria per 3-0 sulla Svezia a Napoli, oggi per gli azzurri c'è la Grecia. Ragazzi nella pallavolo, siete alti, siete forti, siete anche carini e potete vincere. L'Italia tifa per voi. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo una spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Certe donne brillano, Ligabue, prima ancora Annalisa con canzone estiva. Ma buongiorno, buon sabato, caro Francesco.
1: Cara,
0: che bello.
1: Ilaria Cappelluti, che bella.
0: Ma caro,
1: lo so,
0: che bello.
1: Io, non è, no, che bello nel senso la situazione. No, non era un complimento per me in quanto persona.
0: Allora, io ricordo sempre a tutti coloro che non hanno la mia fortuna di poterti guardare oltre che ascoltare, che tu sei sempre quel gran manzo del Cataldo. Quindi
1: grazie,
0: queste sono le certezze,
1: gentile.
0: Insomma.
1: Peccato
0: diciamo,
1: non
0: dal
1: poter
0: punto
1: dire,
0: di vista estetico.
1: Peccato non poter dire la stessa cosa di te, perché potrebbe risultare offensiva. E quindi bene, guardo bene. Mi piacerebbe essere un cittadino di La Valletta Brianza, svegliatasi questa mattina con una vincita di 223 milioni di euro al Super Enalotto, la seconda maggiore vincita di sempre.
0: Anche avere un cugino lì potrebbe risultare quasi interessante a questo punto.
1: Basta,
0: ma non è che
1: mancia.
0: Magari
1: lasciami quei 5-10 mila euro in una busta sul parabrezza dell'auto, sotto il tergicristallo.
0: Non è male come idea, non è male come indicazione. Magari ti sta ascoltando e tra un po' esaudisce il tuo desiderio, perché lo becchi di buon umore.
1: L'indirizzo
0: probabilmente
1: è via Cavalli di Bronzo.
0: Allora è un sabato tutto quanto da passare insieme. Io tra l'altro direi che abbiamo anche da attendere, c'è un leone d'oro da consegnare questa sera.
1: Roar,
0: il leone veneziano.
1: Alle 19 con la cerimonia di premiazione al Festival del Cinema di Venezia, ma c'è il red carpet dalle 17:15. E quindi si può insomma osservare quali sono le mise delle persone coinvolte in questa.
0: Quindi
1: premiazione.
0: Dobbiamo andare belli veloci e finire puntuali, perché poi ci dobbiamo fare belli anche noi.
1: Sì, però io ho il trucco alle 16:30.
0: È un po' più lunga, come sempre capita alle donne. E invece voi che si dice? 331-995-0095. Quando volete ci raggiungete, visto che siamo passati per il Festival di Venezia, che dici? Ci rifacciamo una capatina in una sala cinematografica?
1: Ecco qualche consiglio per voi.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Malik Ayan, detto tra noi, e ne abbiamo approfittato, visto che oggi è la giornata in cui Mahmood festeggia il proprio compleanno, di ascoltare anche un suo brano, quello con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2019. La canzone era intitolata Soldi.
1: Tanti 30, auguri. Esatto, scusa, tanti
0: no,
1: auguri.
0: No, prego, no, prego, sì.
1: 34 anni.
0: 34 anni.
1: È un giovinotto.
0: Ancora, sì, ma non per poco, sta crescendo anche lui.
1: Beh, vabbè, noi comunque sia, mandiamo tutti quanti gli auguri. Arrivano da qui, da Radio Italia, solo musica italiana.
2: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
9: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
8: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via via!
11: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ultimo con Romantica e poi Jovanotti con L'ombelico del mondo qui a Radio Italia, solo musica italiana, e mi sa che siamo riusciti a far contenta Sissi, che ci aveva scritto al 331-995-0095 dicendo: io sono in viaggio con mio marito verso San Mauro a Mare per il mio secondo triathlon sprint e ho bisogno di una canzone sprint. Jovanotti secondo me corrisponde a descrizione,
1: è l'ideale per San Mauro al Marino a Radio Italia solo musica italiana. Allora, è già disponibile per le preordinazioni la nuova edizione in vinile di Per soldi e per amore, l'ultimo album di Ernia. In questa tiratura limitata ogni vinile contiene una cartolina autografata dedicata a uno dei 10 luoghi iconici di Milano scelti personalmente da Ernia.
0: Naturalmente in questa nuova edizione c'è spazio anche per Dedica, che è appunto il singolo che ha arricchito il suo progetto e che celebra proprio il legame con la città di Milano. Lo aveva scritto Dedica 3 anni fa, pensa tu, però non sempre uno dice, magari la scrivo oggi, però non è sempre il momento giusto per tirarla fuori dal cassetto e farla ascoltare a tutti. Evidentemente il momento è giunto ed è talmente tanto giunto che l'ascoltiamo insieme adesso. Che ne pensi?
1: Dedica è Ernia a Radio Italia solo musica italiana.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Insieme a Incoma Cose abbiamo ritrovato questo brano di grande successo intitolato Mala Vita.
2: Buon sabato, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it. Il viaggio di Francesco Panetta.

0: carrella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
1: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
2: Ma sarà come da tradizione?
3: Meglio andare ad assaggiare.
0: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
6: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
7: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
6: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
7: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
6: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
7: Francesca Leto
6: e Mauro Marino.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
8: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
9: Suzuki.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99 euro.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga e prima ancora Coez con È sempre bello qui a Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato, ben trovati. Siete con Francesco e con Ilaria.
2: Allora, in provincia di Piacenza un uomo ha ereditato ben 23 terreni. Un tempo sarebbe stata una fortuna, ma a quanto pare la mole di tasse, pratiche burocratiche e altri costi accessori lo hanno convinto a disfarsene e per questo motivo ha pubblicato diversi annunci per cederli gratuitamente ed è tanto emotivato, diciamo, dal disfarsene.
1: Eh beh, certo, lo è tantissimo. La proposta è questa: chi vorrà entrare in possesso dei terreni dovrà accettare però l'intero pacchetto, quindi su una sola cosa. Lui ha posto una condizione, ha detto: non cominciamo che 3 ne vuole uno, 4 ne vuole un altro, li do tutti e 23 insieme. Chi li prende avrà naturalmente l'onere delle spese notarili di trasferimento di questa proprietà. Aveva tentato tra l'altro lui anche di proporre al municipio direttamente, è andato in comune proprio a dire: ma che per caso ve li volete riprendere questi 23 terreni? Perché io... Ma nemmeno il comune ha detto sì. Ma è un paradosso.
2: Si può?
1: No, perché da quello che ho capito l'unico problema è che non sono edificabili, quindi non ci puoi andare a vivere. Però, cioè voglio dire, magari li metti a
2: cedro, castagneto e faggio, diventa una cosa
1: butta
2: così.
1: Butta via, ti ci metti una bella amaca, un oasi di relax. Poi la soluzione si trova su 23 terreni,
2: Per un milione? No, per un milione, di grazie saranno i ringraziamenti che vi darà ecco. il proprietario.
1: Arriva o per un milione di musica,
2: sì,
1: che ne dici?
2: Con i Boom da Bash però.
1: Esatto.

0: Allora, prima abbiamo ascoltato Per un milione dei Bundabash e poi Madame con Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.
1: E noi invece vogliamo salutare in particolar modo Andrea Mazzella, che è stato con noi in regia. Adesso si dà il cambio con il Pulaster, arriva Pierpaolo Negri, c'è un gruppacchione di persone in redazione, per esempio ci trovi Andrea Daz, cioè non siamo mai soli da queste parti,
2: però sai, alle volte è meglio soli che male accompagnati.
1: Vabbè,
0: voi però siete ben accompagnati, perché questa è Radio Italia Solo Musica Italiana, c'è Ilaria Cappelluti, c'è Francesco Cataldo, scusate se ci vantiamo, sono le 14 in questo momento.

0: Mai abissale, poi Elisa con Kintsugi, ovvero la sofisticatissima arte giapponese del vedere un oggetto rotto e ricomporlo, del rompersi, poi vale per ognuno di noi, e ricomporsi. E tra l'altro proprio questo è il concetto che è un po' alla base di questo nuovo singolo, che in realtà qui a Radio Italia Solo Musica Italiana c'è già da ieri, e quindi siamo già lì che ce lo stiamo cominciando ad ascoltare, anche perché questa è un'anticipazione importante, perché insomma a brevissimo arriverà un nuovo album di inediti, fissata già la data, 27 di novembre in uscita.
1: Per quanto riguarda il videoclip invece lo potete già guardare su Radio Italia TV, e in questo video sul finale Elisa cade a terra, si frantuma e poi si ricostruisce con grande forza di volontà, e infatti nel testo della canzone lo dice: forse dentro le abbiamo le cicatrici curate con l'oro. Poco prima Elisa guardava

0: in TV una versione più giovane di sé, scrivendo di getto su un quaderno, strappa i fogli e poi insomma racconta di questo momento di sconforto che sta vivendo, che però supera tornando a scrivere. Tutto questo è raccontato nel video, ma anche esatto, nella canzone che avete appena ascoltato.
1: I video si possono sempre vedere su Radio Italia TV. Tutto il resto cos'è? Per esempio un momento di relax, un momento di qualità, un momento di Disco Italia.
2: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: E così abbiamo dato una bella scarta vetrata alle nostre ugole cantando a squarciagola Splendida giornata di Vasco Rossi.
1: Si riferisce a me, vero? Eh?
0: Sì.
1: E buon sabato e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
4: profumi in trasferta,
3: montagne, mari e...
5: bellissimo fuori zona.
3: Hanno aperto più di 1400 porte.
6: Wow!
3: Dato spazio...
6: un castello.
3: Ai sogni pazzi.
6: Anche oggi ho esagerato.
3: Facendoci sentire ogni sera a casa.
5: Guardate dove siamo.
3: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31. Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa

0: Ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99€. Scopri di più su supersigma.com.
6: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashuppate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
7: Paoletta
6: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vazia, Risa e Nino D'Angelo, prima ancora e lo dico, affari spenti, buon sabato, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria.
1: All'inizio della settimana i passeggeri del volo serale Madrid-Milano hanno vissuto una piccola disavventura. Al momento di prendere posto hanno trovato la cabina piena di api. Tra loro c'erano anche giornalisti sportivi e tifosi interisti arrivati a Madrid per la partita di Champions tra i nerazzurri e il Real Madrid. E la presenza di queste api li ha costretti a scendere e cambiare aereo, perdendo un'ora all'aeroporto della capitale spagnola.
0: Attenzione, perché queste cose possono capitare. Addirittura questo episodio ha ricordato una disavventura che in realtà è avvenuta in un volo tra Milano e Alicante, in Spagna, del 2 luglio scorso. In questo caso però l'invasione erano delle zanzare, che insomma, come dire, lì quando senti le zanzare, l'invasione di zanzare in aereo, non me la posso immaginare, una tortura praticamente.
1: Tutti animali e che anche pizzicano poi.
0: Eh sì, e anche in quel caso, tra l'altro, naturalmente cambio di aereo e 3 ore di ritardo su quello che era il programma di viaggio, ma insomma lì è necessità proprio, non si può scappare, anzi si deve scappare.
1: Ritravolatili e velivoli, non si sapeva che cosa fare. Adesso qualche buon consiglio per chi ha voglia di andare al cinema.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olly e Giuli questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Prima invece abbiamo ritrovato Cesare Cremonini con Alaska Baby.
2: È nata una star, ve ne vogliamo parlare. Stiamo parlando di un esemplare di bassotto che è stato riconosciuto, un primato piuttosto particolare a causa di questa silhouette che si ritrova fuori dal comune. Pensate che è lungo 91 centimetri, che potrebbe sembrare una cosetta da poco, ma per un bassotto è tanta roba. Parliamo di qualcosa come 30-40 centimetri in più della media dei suoi simili.
1: Più che un bassotto, un lungotto, allora.
2: Esatto.
1: Questa caratteristica, oltre a farlo sembrare generato dall'intelligenza artificiale, gli ha fatto guadagnare il certificato con la dicitura "il più lungo salsicciotto". Ad attirare le simpatie è stato anche il nome che è stato dato a questo cagnolino, a questo bassotto, che è piuttosto altisonante, mi si passi il termine. L'hanno chiamato Oscar Wilde.
2: Ah, però, perché ci sta Oscar Wilde, proprio tutto, nome e cognome, cioè
1: sì,
2: neanche a dire solo Oscar. Però è carino quando fanno così, devo dire che ci sta. Canuccio carino, lungo, agevole, canetto.
1: Canetto.
2: Vabbè.

0: Eccola lì la fuorilegge Rose Villain che è passata a trovarci.
1: A Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa
6: intelligente! Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti. Tutti per
9: Oro Cash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Regina, ma che bel sorriso.
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ilaria, questa canzone me l'ha lasciata Mario espressamente per te prima di andar via. Perché notato il tuo colore abbronzato e quindi voleva dedicarti qualcosa di
1: grazie.
0: Musicale con Anna 30 gradi e prima c'era Tiziano Ferro insieme a Giorgia e Superstar.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria. Come me li ricordo, caro Fra, tutti quanti i miei viaggi e viaggetti per andare a fare casting in giro per l'Italia nella mia precedente vita, quella di attrice teatrale.
0: Che casting,
1: ma non puoi capire quanti chilometri, che poi il più delle volte appunto diventa una di quelle cose che insomma te la complica la vita, perché devi essere in più luoghi, devi essere presente. Ad Hollywood finalmente è cambiata l'aria ed è cambiato soprattutto il modo di fare i provini, ovvero sempre meno audizioni avvengono dal vivo e sempre più vengono richiesti i cosiddetti self tape, ovvero quelli che sono i video registrati dagli attori a casa loro e inviati direttamente online. È una pratica che esiste da anni, ma ormai si è consolidata. Da una parte i provini online hanno praticamente reso il casting più accessibile appunto a tutti quanti, permettendo soprattutto agli attori che magari non si trovano nella città in cui si tiene l'audizione di essere presente e quindi di bypassare la distanza.
0: Certo, ma poi da un'altra parte hanno anche introdotto delle nuove difficoltà e trasformato il modo in cui ci si prepara e ci si presenta davanti a chi deve scegliere il cast che parteciperà a un film. Per esempio, è utile a questo punto avere un amico che sia un bravo datore luci, uno che sappia fare delle belle inquadrature, perché
1: signora mia me lo
0: stai
1: lasci
0: vendendo
1: dire.
0: La tua immagine,
1: signora
0: no?
1: mia me lo lasci dire, anche un make-up artist amico non è mai male, me lo faccia dire.
0: Alcuni di questi self tape sono proprio diventati memorabili e tra gli esempi più curiosi figura quello accurato di Elijah Wood per Il Signore degli Anelli, che poi contribuì a fargli ottenere il ruolo di Frodo. Parliamo di un'epoca in cui probabilmente il nastro era un VHS.
1: Era assai, esatto, ma anche assai più complicato avere tutta quella bella strumentazione tecnica che più o meno ormai è presente un po' in tutte le famiglie, cioè l'illuminazione, i microfoni giusti, cose che oggi si comprano con più facilità, con meno economia, insomma. Però buona novità.
0: Di ultima generazione è sufficiente.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Lunedì nero, Mr. Rain e poi Laura Pausini con Resta in Ascolto qui a Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria.
1: Ti pare niente a te che sei seduta dove ieri era seduta Laura Pausini? Va bene. Allora, c'è una bella notizia ogni tanto, qualche buona notizia ci rinfranca. Il cane Bruno è tornato a casa dopo 7 anni di assenza. Era scappato dal giardino di casa a Tor San Lorenzo, vicino Roma. La padrona l'aveva cercato ovunque, aveva pubblicato annunci, aveva affisso dei cartelli, ma non aveva mai ricevuto nessuna notizia. Poi, dopo anni, finalmente la svolta.
0: E questo è uno dei rari casi in cui il social svolge un ruolo virtuosissimo, perché viene pubblicato un post dalle guardie zoofile che hanno ritrovato questo cane ormai anziano. Lei lo riconosce immediatamente, pelo chiaro, queste grandi orecchie, pensa: ma è il mio Bruno, e se lo va a riprendere. Dopo 2500 giorni di attesa, Stefania ha potuto riabbracciare Bruno, e chiunque abbia mai avuto un cane, un gatto, insomma un animale a casa, sa che veramente fa parte della famiglia, quindi è veramente una bella notizia da celebrare, direi, no?

0: era il signor Blanco con il brano intitolato Maledetta Rabbia.
1: Senti che tono mansueto, quando io invece stavo per dare il via alla festa, perché ci hanno raggiunto finalmente in studio Laura Gian Edoardo Prelle, ragazzi.
2: Eccoci, ciao ragazzi.
3: Ciao, fra i mansueto perché sono vicina.
1: Tu la devi smettere, ogni volta che arrivi, allora loro non lo sanno, tutti gli amici che ci ascoltano non lo sanno, ma la Giane ogni volta che entra in studio si acquatta sul lato del cataldo.
0: Mi fa un po' la svenevole, diciamo.
1: Esatto. La svenevole è la parola esatta, mentre io ed Edo manteniamo un atteggiamento iper professionale. Edo, da domani cambiamo modo anche
2: così,
1: noi.
2: È la plomb.
1: Non ce l'abbiamo.
3: Sono affettuosa, è per quello.
0: E alle volte questa affettività può essere fraintesa. Le ha provocato delle difficoltà nella sua esistenza? No?
2: Vabbè. Noi andiamo a studiare adesso, andiamo a scavare nel profondo.
1: Se vuole può dircelo qui, questo è il momento esatto, perché nessuno ci ascolta, siamo solo noi, quindi
2: infatti,
1: questo è il momento perfetto per raccontarselo, no?
0: Eh beh, certo, sono le 15 e un minuto. Ciao a tutti, a domani.

0: fuori tempo.
1: Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni, e questo è il tema con cui apriamo il sabato pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono diversi modi per imprimere i ricordi nella nostra memoria, sì, sia tenerli lì custoditi nel nostro cuoricino, nella nostra mente, però poi non so se anche voi avete questa impressione, con il tempo che passa un pochino sbiadiscono i ricordi, soprattutto se passano tanti anni.
2: Ma quella è l'età. Quella è l'età, perché vabbè, comunque andando avanti con l'età i ricordi spariscono, ma soprattutto perché diventano sempre più lontani, e qui ci vengono in aiuto le fotografie, gli archivi. Una volta, quando erano stampate, era anche più bello, perché c'erano gli album, era un momento di raccoglimento anche con famiglia e amici quando le guardavi, è emozionante. Ora è un po' più difficile sulla galleria.
1: Adesso si è un po' perso anche il fatto di stamparle, purtroppo, perché se poi capita che magari o ti si cancella tutta la memoria del telefono o perdi il telefono.
2: Succede. Invece c'è

0: un archivio storico che non si cancellerà mai, anzi è un'iniziativa che prende vita proprio in questi giorni, perché una delle cliniche più grosse, più famose d'Italia per quanto riguarda la nascita di bambini, che è la clinica Mangiagalli di Milano, ha ideato questa iniziativa. Per i 120 anni vuole recuperare, raggruppare quelli che sono gli scatti di un tempo, si chiama proprio così, di tutti nati in questi 120 anni.
1: Allora, per spiegarlo anche a chi magari vive fuori da Milano, la clinica principale in cui circa la metà dei milanesi è nata da 120 anni a questa parte, no? Quindi anche la clinica cosa ha detto? Ha fatto un appello a tutte le persone che sono nate comunque a noi alla clinica, chiedono di mandare un video comunque di una circa una ventina di secondi raccontando un ricordo particolare che hanno avuto magari o dei loro figli che sono nati o magari anche della propria famiglia quando si era piccoli, e tutti.
0: Chiedilo a un bambino, ma tu ti ricordi
1: esatto.
0: quando sei nato?
1: Ma sapere che con l'ipnosi regressiva uno riesce a ricordarsi anche quel momento poi alla fine, non sai mai.
0: Visto che si parla di questo, colleghiamo alla perfezione il nuovo singolo di Ariete con Angelina Mango, che si chiama Che bella vita.

0: I Mattia Bazzara, Radio Italia, solo musica italiana con Ti Sento. Ci ricordano che ci sono tantissimi modi per dare una mano e i donatori Avis lo fanno anche donando il plasma, che è proprio la parte più preziosa del sangue che serve ogni giorno per diventare terapia, cura e possibilità.
1: Lo fanno per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più.
0: Ci sono tanti modi per dare una mano.
1: Quello di Avis da sempre è stendere un braccio. Aiutaci anche tu e dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: Novantanove, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: dica sciocci. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Coca Zero a Radio Italia, solo musica italiana, dove facciamo un augurio importantissimo a tutte quelle coppie che magari a brevissimo o proprio in questi giorni hanno già in programma il loro matrimonio.
1: Beh sì, effettivamente settembre è un mese gettonatissimo, così come maggio e anche giugno
0: e luglio, agosto, brutta gente chi si sposa ad agosto, attenzione. Però cosa succede? Succede che l'incubo più grande, soprattutto in questo periodo di tempo che non si sa mai un po' come viene, che il giorno del tuo matrimonio poi venga a piovere.
1: No, perché lì viene in aiuto il famoso detto sposa bagnata, sposa fortunata.
0: Però c'è un limite.
1: Perché bisogna crederci alla fine.
0: Sì, bisogna crederci, però anche lì c'è un limite, perché se ci spostiamo dall'Italia alle Filippine è successa esattamente questa cosa. Una coppia a nord di Manila si doveva sposare. Succede che c'è una violentissima pioggia, allagamenti ovunque. Gli dicono: ragazzi, ma facciamo una cosa, rimandiamo la data per cortesia.

0: così.
1: Era già tutto preparato.
0: No, c'è
1: e
0: il catering.
1: Il matrimonio si fa.
0: Sì, si fa loro dentro alla chiesa, acqua alta, signori e signore, fino ai fianchi. Cioè, sì, c'è proprio la sposa che arriva con il suo velo dietro la testa che galleggia nell'acqua mentre passa lungo la navata della chiesa. Lo sposo che aspetta ovviamente davanti all'altare. Foto bellissime, salta pure la corrente perché non bastava.
1: Vabbè, ma allora ripetiamo appunto che è successo nelle Filippine. Quindi, amici e amiche, all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, che siete o che vivete a Venezia. Ma vogliamo spiegarlo? Chi sono i veri eroi che convivono da decenni e decenni con l'acqua alta?
0: Ma li sono professionisti, ragazzi, da voi può succedere comunque.
1: Tipo tre anni fa, nel 2023, ricordo un concerto di Laura Pausini in Piazza San Marco a Venezia con l'acqua alta. È stato bellissimo, cioè da vedere, poi non so, da vivere, però... C'è un legame nuovo tra due città che torna musicalmente.
0: Sì, musicalmente torna perché Napoli è molto chiacchierata in questi giorni. Ad esempio abbiamo il legame tra Genova e Napoli e questa volta invece il legame è tra Napoli e Roma. Il primo singolo di Achille Lauro e Geolier, la loro prima collaborazione a Radio Italia. Solo musica italiana, si chiama Per Noi.

0: mani dagli occhi, così Negramaro possono vedere quegli occhi che sono commossi, possono vedere le lacrime dei fan che li stanno seguendo in queste ultime date di Una Storia Ancora Semplice Tour, di cui noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale. Ultime date perché di fatto è l'ultimo tour annunciato e suonato ormai, perché sì, siamo alle ultime battute finali prima di una lunga pausa.
1: Si parla di lunga pausa, non si sa quando ci sarà questo ritorno, ovviamente si spera già ci sia il ritorno, anche perché tutti i fan comunque continuavano a gridare a gran voce che volevano altre date a questo tour. Infatti sono state aggiunte altre date rispetto a quelle previste inizialmente.
0: Una.
1: Ricordiamo, sì,
0: il 20 settembre.
1: Esatto, 20 settembre, proprio all'Arena di Verona, per chiudere, non so come dire, con il botto.
0: Nella disperazione abbracciata nel martedì scorso a Milano.
1: Disperata.
0: No, vabbè. Però posso dire una cosa.
1: Dillo.
0: Non so se Giuliano San Giorgi e i Negramaro l'abbiano detto anche nelle altre date, per questo chiedo conferma a chi ci è andato. Però nella data di Milano Giuliano ha detto: si vive, si scrive, si torna.
1: Certo.
0: L'ha buttata lì, eh?
1: Certo, la porta è sempre aperta comunque. Questa è una pausa, ha anche detto: non è stata una storia facile, ma una storia bellissima e lunghissima quella di Negramaro. Quindi wow.
0: Allora io devo un attimo asciugarmi le lacrime, vai.
1: Faccio io?
0: Ok.
1: Gero Ramazzotti su Radio Italia Solo Musica Italiana, il mio giorno preferito.

0: stupendi, bellissimi, incredibili. La voce è quella di Eros Ramazzotti con Il mio giorno preferito.
1: No, una volta era il giovedì.
0: Il tuo giorno preferito? Il mio, anche il mio, dai, mercoledì, giovedì, dipende.
1: Sei lì a metà proprio, sì. No? Quindi la parte principale della settimana, cioè quella più faticosa, è andata, poi...
0: Stai pregustando il weekend.
1: Che comunque, infatti, siamo nel weekend di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
2: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
1: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
1: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
2: Francesca Leto
1: e Mauro Marino.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
6: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
5: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.

0: J-Ax, Hippie Yayo, però anche no, proprio così a Radio Italia, no. Solo country italiano, no? Com'era? Solo musica italiana.
1: Senti, scriviamo, qui. No, scriviamo. No, senti qui il tuo contratto.
0: È il mio contratto, è proprio il mio contratto che se n'è andato, ancora prima di essere firmato per l'anno nuovo, tra l'altro, ma va bene, va bene.
1: Non scherzare, però quindi parliamo di musica, sì. Perché martedì 15, sì. Emma finalmente esordirà sul palco dell'Ippodromo San Siro di Milano, diciamo finalmente, perché questo concerto è tanto atteso, era in programma mercoledì scorso il 9 di settembre, ma poi è stato posticipato all'ultimo per l'allerta meteo, tra l'altro alla fin fine non è neanche piovuto, no, quindi oltre al danno la beffa,
0: di tutto.
1: Meno male comunque.
0: No, meno male, perché comunque è meglio prevenire che curare, come si dice, però decisione che arriva tra l'altro alle 6 di questo mercoledì scorso, sì. Perché cosa succede? Ah, soundcheck già fatto, tutti i musicisti, Emma già pronta, la coda già fuori, e Emma cosa ha detto? Prendo la situazione a due mani, esco fuori e dico ragazzi, non si può fare il concerto, me la prendo io, purtroppo non si può fare, ovviamente applausi da tutte
1: così,
0: le altre persone.
1: Così funziona, è stata molto apprezzata Emma, certo. Proprio per il fatto che ci ha messo la faccia ed è passata proprio personalmente ad avvisare i fan, ma per fortuna, come abbiamo detto poco fa, tornerà il 15 di settembre live.
0: Sì, e magari avrà anche quel non so che in più, perché poi cioè? Te lo aspetti un po' di più, quel concerto lì c'è un po' di magia, magari

0: Litfiba con Piero Pelù, il mio corpo che cambia, perché succede proprio questo dopo una certa età, che vabbè, sei giovane, poi diventi un sommelier di ammorbidenti, di detersivi, oppure ti siedi
1: e poi non riesci a alzarti.
0: No, ti alzi gridando
1: opla, opla, o anche oissa in certi casi, perché dipende, poi ci sono queste due varianti. C'è una sicurezza sola, che è Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato pomeriggio.
0: Che non invecchia mai.
1: Non invecchia mai, sono le 16:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Tragedia in un appartamento di Finale Ligure. Un uomo uccide a colpi di pistola la moglie e il figlio e poi si suicida. I motivi del gesto in un biglietto trovato dai soccorritori. Politica italiana divisa sul pericolo russo. Meloni chiede risposte efficaci. La guerra ibrida c'è, è in corso, dice Tajani, ma per Lega e 5 Stelle sono solo paranoie. In Europa allarme per la minaccia di Mosca, il Cremlino prova a spegnere le tensioni con Berlino, Bruxelles chiede di limitare i visti turistici e Putin dice un accordo con Kiev è possibile. Futuro nazionale, in corso un'indagine della procura sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci, accertamenti preliminari avviati dopo un esposto del sindacato. La crisi dei migranti, drammatico naufragio al largo delle Canarie, ci sarebbero decine di morti, i profughi sarebbero rimasti in mare per 27 giorni. Lo scontro per il rilascio dell'uomo che ha abusato di una tredicenne a Torino. La NM critica Nordio, la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione. La famiglia suicida di Pietralata a Roma. Secondo l'autopsia, a sparare è stato il padre. Al vaglio degli inquirenti il denaro usato per i viaggi in Messico. Alla Mostra del Cinema di Venezia, la giornata dei maestri, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh. Fuori concorso Amelio, Clooney ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giovanni Edoardo Prelli.
1: Ma chissà che fiesta oggi in questo barrio di Mahmood, sì. Perché è il suo compleanno.
0: Auguroni,
1: tanti auguri, Alessandro Mahmood. Tra l'altro si è aperto di fatto il periodo in cui ci sono tantissimi compleanni, perché ricordiamo.
0: Ah, adesso vogliamo arrivare al Capodanno.
1: Ricordiamola.
0: Sì. Dillo.
1: La teoria.
0: Dai, ricordiamola.
1: Perché io faccio parte di questa teoria, fra un po' di giorni, non adesso, però c'è la teoria per la quale i nati nel mese numero 9 dell'anno,
0: sì,
1: quindi settembre-ottobre, sono...
0: Arrivano da Capodanno. Sì, io faccio parte invece della seconda tornata, essendo nata a novembre, quella di San Valentino, perché poi a febbraio fai 9 mesi in più,
1: giusto,
0: e arrivi più o meno lì. Quindi
1: è
0: così.
1: Per quello che oggi in tanti, io ne sono certa, festeggeranno il compleanno insieme a Mahmood.
0: In tanti, secondo me, festeggeranno ancora matrimoni, come ne parlavamo prima. Proprio Eugenio e Maria Francesca ci scrivono che gli stiamo facendo compagnia verso la Calabria di ritorno dal loro viaggio di nozze in Romagna, e per loro sarà un per sempre sì.
1: Accusi. Ma la cosa divertente di questo, almeno per me, di questo messaggio è il fatto che solitamente chi vive al nord va in vacanza al sud. Qui è il contrario, cioè due calabresi che vanno a fare il viaggio di nozze in Romagna, stupendi.
0: Poi attenzione, magari uno dei due è romagnolo, l'altro calabrese, però hanno base in Calabria, o magari si spostano anche magari per fare una cosa diversa, però ci sta come teoria.
1: A mangiare le piadine.
0: Che buone le piadine.
2: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: con la Pesce di Martino sulla coda di quest'estate che per tanti è ancora sabato di bagnetto, di giretto al mare, rigorosamente col tuffo a bomba.
1: A bomba dici, a bomba. Non di testa. Ma beati voi al mare, ragazzi, beati voi. Sì. Noi a Radio Italia solo musica italiana.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
9: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
15: Corri da Troni, dal

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. Lasciare

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il nuovo singolo di Julie Bresh si chiama Serenamente, perché è così che speriamo di farvi passare questo sabato pomeriggio in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana. È arrivata una nuova idea from America, dagli Stati Uniti. È uno sport, si può dire sport?
1: Sì. Motorsport.
0: Motorsport, quella roba lì. Sì. Una gara piuttosto discutibile, mi verrebbe da dire.
1: King of the Hill, ovvero re della collina, anche se in realtà si giostra tutto su una pista automobilistica tonda, come si corre in America la NASCAR ad esempio. Abbiamo questo pick-up davanti che trae un rimorchio, parte, inizia la gara. Dietro tutto un insieme di macchine, macchine da battaglia però, non immaginiamoci le classiche macchine da gara, le Formula 1, no, che hanno un solo obiettivo: uno, rimanere in pista; due, in corsa riuscire a salire sul rimorchio trainato dal pick up, e si sportellano tutti.
0: Io veramente non capisco come sia possibile che questi cercano di parcheggiare su un pick up che va velocissimo e io ancora dopo un po' di anni ho delle difficoltà con i parcheggi S.
1: Ma però, succede, quelli però, S, quelli L, però è un po' quel momento, non vi è mai capitato il pensiero intrusivo? Siete in autostrada, avete davanti la bisarca che carica le macchine.
0: Cosa stai per dire?
1: E sei lì che la stai guardando e vuoti, dici, adesso accelero tutto, ci salgo sopra con la mia. Questo è mettere in gara un qualcosa che tutti noi, secondo me, almeno magari io ho dei problemi e ci sta, però comunque il pensiero intrusivo secondo me può succedere.
0: Non fatelo soprattutto in autostrada. Anzi, se c'è qualcuno a proposito che magari sta parcheggiando in questo momento, parliamo un pochino piano, perché può essere che diamo fastidio, no?
1: Bisogna parlare piano per concentrarsi.
0: Meglio. Stiamo scherzando, anzi alzate fortissimo il volume di Radio Italia, solo musica italiana, per ascoltare Ermal Meta. Questa è Ragazza Paradiso.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: DNA sta unendo giovanotti in questo momento proprio perché è già iniziata la grande festa al Circo Massimo di Roma, che è proprio l'ultima tappa del Giova Summer Tour, di cui noi Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale.
1: Sarà protagonista Giova sul palco del Circo Massimo a Roma proprio questa sera, 12 di settembre, ma non solo, doppietta anche domani, domenica 13.
0: Soprattutto sottolineando anche che ci sta abituando bene, perché nei concerti precedenti cosa succedeva? La festa iniziava intorno alle 4:30, quindi adesso 16:30 e va avanti poi fino a mezzanotte. Abbiamo di tutto, sorprese, ospiti, canzoni da cantare a squarciagola, che vogliamo di più?
1: E abbiamo anche il racconto della nostra redazione che domani proprio ci riporterà tutto il meglio di quella che sarà la festa di giovanotti, e potrete leggerlo sul nostro sito radioitalia.it. Stiamo per ascoltare un capolavoro della musica italiana. Togliamo la base, Paolo, così entriamo proprio nell'atmosfera.
0: Eccoci, siamo nell'atmosfera.
1: Siete pronti? O non siete pronti?
0: Eccoci, se ci mancava.
1: Siete pronti o non siete pronti?
0: Solo un attimo, che magari sente anche meglio.
1: No, dai, no, okay. No, no, no, no.
0: C'è Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: Capolavoro che vi avevamo anticipato è proprio questo di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, dal disco Oltre del 1990. Adesso a Radio Italia, solo musica italiana, vogliamo ricordarvi, o meglio annunciarvi, un appuntamento speciale il 18 e il 19 settembre all'Arena di Verona con i BYD Music Awards,
1: con tutti i più grandi artisti della musica italiana che riceveranno i prestigiosi premi come segno di riconoscimento per i loro successi discografici e per i loro live. Vogliamo anche dare qualche nome, ad esempio Alfa, Gigi D'Alessio, Giorgia, Levante, Olli, Saldavinci, tantissimi altri anche.
0: Ne aggiungo altri io: Anna, Elisa, Madame, Irama, Samurai J, Serena Brancale, sono tantissimi, in 40 in tutto, sarebbe impossibile citarli tutti. Saranno due serate ricche di emozioni per celebrare i 20 anni dell'evento e sarà in onda su Radio Italia Solo Musica Italiana, radio ufficiale dell'evento, e commentate dal nostro Francesco Cataldo.
1: E non solo, inoltre ci saranno anche dirette e collegamenti dei nostri Mauro Marino e Francesca Leto, sempre da Verona.
0: Info, potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito radioitalia.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa
5: intelligente! Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
6: Suzuki.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
15: Puoi provare Meclon.
14: Come?
15: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
14: Aspetta, come si chiama?
15: Meclon!
16: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Gali, la fortuna che abbiamo noi ad avere degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Italia sulla musica italiana sempre attentissimi e attentissime. Diego, mi rivolgo a te che ci scrivi: però prima non avete nominato Emma parlando dell'evento che ci sarà il 18 e il 19 settembre all'Arena di Verona. Hai ragione, però avevamo anche specificato che erano 40 in tutto gli artisti, quindi non potevamo, sarebbe diventato uno scioglilingue
1: infinito. Poi tutti dovevamo fare due interventi di fila per dirli.
0: Poi tra l'altro c'è anche un'altra bellissima immagine, è legata alla canzone che abbiamo ascoltato prima di Claudio Baglioni, ma che secondo me può essere rappresentativa di tantissime altre canzoni.
1: Sì, sempre al 331 995 0095. Non si firma il nostro amico, la nostra amica, ma ci dice: non uscire dall'auto per andare a lavorare perché devo cantare a squarciagora Mille giorni di te e di me del mio meraviglioso Baglioni. Fantastico. Fatto con il tiki di fianco, che bello.
0: Fantastico, chissà quanti hanno preso permesso perché erano all'ascolto di Radio Italia sulla musica italiana. Parte la tua canzone, allora puoi stare lì ad ascoltarla, a cantarla.
1: Che momento.
0: Questa canzone è un nuovo singolo, quindi non so se tutti sapranno tutte le parole, ma l'ascoltiamo così magari le impariamo nel frattempo.
1: Lui l'immenso Ligabue, questo è Qualcosa per te.

0: tocca che risponda io a Giusy Ferreri a partiti adesso, perché dove si va noi ce ne andiamo, e arriva adesso la nostra Francesca Mendola, tra l'altro, esatto, è proprio appena arrivata. Ciao, ecco, Fra.
1: Ciao. Qui, ciao Laura, ciao Edoardo. Che allora, bello. Prima di andare in diretta si faceva due chiacchiere, le domande difficili di Laura.
0: Sì, sì,
1: dove
0: sì,
1: eri
0: sì.
1: lo scorso weekend? Io ho detto no, non ero io, non c'ero.
0: Con una lampada puntata in faccia, interrogatorio.
2: Senza neanche capire,
0: così. Via.
2: C'è un motivo, perché ormai sono un po' fuse questi giorni.
0: Vedi, i calendari girano così.
2: Esatto, è l'effetto. Io ho i postumi dell'estate, quindi non mi ricordo che giorno è. Quindi chiedevo, scusate, ma io c'ero lo scorso weekend. A quanto pare sì.
0: Sì, adesso metteremo dei post-it per ricordarti se c'eri, se non c'eri.
2: E a proposito, il prossimo weekend ci sarò?
0: Ci sarai, sì. Ci saremo tutti insieme, tra l'altro. Per carità, ci vediamo anche domani, però, nel frattempo. Se vogliamo aspettare un attimo, oggi perché è oggi è sabato.
2: Un attimo che me lo segno in agenda.
0: Scrivi.
2: Domani a partire dalle?
0: Dalle 15 fino alle 17.
2: Vediamo se faccio in tempo.
0: Sì, intanto ringraziamo Paolo Negri in regia e Andrea Dazzi in redazione.
2: Le prossime due ore di Radio Italia Solo Musica Italiana saranno con Francesca Mendola, quindi ciao a tutti, a domani, sono le 17:01. Solo

0: la canzone di Giorgia, Il mio giorno migliore, su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buon fine settimana anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19. C'è Paolo Negri in regia, che ritrovo con molta gioia, e abbiamo salutato poco fa Laura Gian ed Edoardo Prelle, e chiacchierando con loro, è vero però che anche in questi primi giorni di settembre ci siamo ancora un pochino sfasati con i giorni, la settimana, le date. Quindi qual è il vostro segreto per non perdere degli appuntamenti? Utilizzate per esempio dei sistemi, ma che ne so, allarmini sul telefonino, qualcosa di digitale, o carta, penna, carta e caramaio, ve la puntate da qualche parte, un post-it oppure in agenda, insomma. Beh, fatemi sapere come scorre, come è iniziato a scorrere il vostro fine settimana. Noi tantissima musica, tante belle chicche, subito questa di Diodato, questa è la sua Fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Pensare che se poi penso sono un animale.

Tempesta per Doro di Tiziano Ferro con la voce di Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buon pomeriggio, tra poco vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi se avete voglia. Insomma, in questo sabato state mettendo un po' di ordine, mettete insomma a calendario delle cose da fare, e come fate, qual è il segreto per non scordarsi poi le cose? Allora, devo salutare Patrizia da Roma, ma ciao Francesca, lei mi scrive: io metto dei post-it sulla porta di casa, quindi la porta che quando esci per forza di cose devi leggere, e anche questo è un bel trucco, perché se me lo segno nella mia agendina che ce l'ho in borsa, nello zaino eccetera, poi rimane là. Quindi l'alternativa per esempio può essere anche il frigorifero, che mi viene anche segnalato. Allora, il nostro numero 331 995 0095. Adesso un attimo di dolcezza, ci ascoltiamo questa canzone di Pino Daniele che ha fatto parte della colonna sonora del film Pensavo fosse amore, e invece era un calesse, diretto e interpretato da Massimo Troisi. Pino Daniele, questa è Quando.

0: canzone di Pino Daniele, questa era Quando su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
8: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
7: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
12: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
11: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
12: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
11: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
12: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: musica, passiamo agli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. Al confine tra Campania e Basilicata, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, ci sarà tratto chiuso per lavori dalle 9 del 14 di settembre alle 14 del 14 ottobre 26 tra l'incrocio Sapri, statale 104 di Sapri, e l'incrocio Acqua Fredda di Maratea. Nel Molise, sulla statale 647 Fondo, Valle del Biferno, traffico intenso tra l'incrocio di Boiano, statale 17 Appennino Abruzzese e Apulo Sannitico, e l'incrocio stazione Guglionesi, strada statale 87 Sannitica. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato sull'incrocio San Ferdinando di Puglia Nord, direzione incrocio Padova. In Campania, sulla statale 7 Quater via Domiziana, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 7 del 14 alle 18 del 28 settembre tra Castel Volturno, strada statale 264 del Basso Volturno, e l'incrocio San Sossio, strada statale 7 bis, diramazione di Villa Literno. Piemonte, sulla statale 337 della Val Vigezio, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 21 del 14 alle 6 del 18 settembre tra l'incrocio Masera e l'incrocio Drogno. In Lombardia, sulla statale 526 dell'Esticino, c'è stato un incidente che ha coinvolto motociclette presso l'incrocio di Abbiate Grasso, strada statale 494 Vigevanese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, massima prudenza e rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Cavanna, la canzone di Rama su Radio Italia, solo musica italiana, e sicuramente la musica è un ottimo metodo per ricordarsi le cose. Beh, per esempio tanti di noi imparano proprio tutte le strofe, tutte le parole di una canzone, e lì ci vuole memoria, però ci sono tanti piccoli trucchi per non dimenticarsi. Per esempio Ignazio da Villasor mi scrive: allora, io ho la scrivania piena di post-it con la data, esempio data di oggi e la spesa, la data di domani e così via, quindi io mi sono immaginata la tua scrivania tutta colorata di tutti questi quadratini con tutti i tuoi appuntamenti, insomma. Però poi il problema è che devi guardare la scrivania e poi esci di casa e fai le tue cose. C'è Kate da Verona: io uso l'agenda del telefono, i post-it, i biglietti di carta, ogni mezzo è buono per ricordare le cose. È anche vero che poi le cose devono rimanerci impresse. Un conto è la lista della spesa, avete mai provato? La scrivi, la lasci sul tavolo e vai a fare la spesa, però se l'hai scritta te la ricordi meglio una volta che ormai sei arrivato lì dove devi comprare cose, oppure no? Poi ci sono degli appuntamenti importantissimi, per esempio il 23 di settembre succede una cosa straordinaria, c'è qualcuno che si sposa e il messaggio è: tra poco mi sposo il 23, saluti da Martina. Martina, un bacione da tutti noi. Allora, continuiamo a parlare di musica e di tour. Lei è ancora in tour, Noemi, parliamo proprio di lei perché domani sarà a Zapponeta, a Foggia, in concerto. Ce l'ascoltiamo, Noemi, Se ti innamori muori.

0: voce di Noemi, questa era Settina Mori Muori su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Spesa gourmet online. Ma vai da Conad. Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori e dei Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
7: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
6: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
7: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
6: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
7: Francesca Leto
6: e Mauro Marino.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La canzone di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, su Radio Italia, solo musica italiana. E parliamo di Vasco Rossi e di una iniziativa molto speciale, perché dopo il grande successo della prima edizione, il sindaco di Zocca ha annunciato la ripresa della scuola di teatro sperimentale Vasco Rossi, voluta e finanziata proprio da Vasco Rossi, e facendo tesoro della propria esperienza personale, Vasco ha offerto al suo paese la possibilità di avvicinarsi al teatro sperimentale, proprio come strumento di crescita culturale e umana. Riscontro positivissimo, i partecipanti ovviamente per loro un'esperienza davvero incredibile, quindi insomma ne sentiremo parlare. Ma subito noi Vasco Rossi ce l'ascoltiamo con la sua Il mondo che vorrei.

Fuga d'amore, la canzone di Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. E parliamo di musica dal vivo e comunque di ricordi, no? Perché ti ricordi di un concerto, di un evento, di un'esperienza anche attraverso le fotografie. Allora, io adesso vi voglio parlare di una mostra che inaugura il 9 ottobre prossimo e vi chiedo: ma voi a Milano avete mai visto qualche concerto? Non negli ultimi anni, proprio negli ultimi 70 anni. Siete mai stati a qualche live a Milano in qualche locale storico che non esiste più, tipo il Rolling Stone, il Plastic, il Velodromo Vigorelli? Magari voi siete un po' giovani, ma sappiate che lì si sono esibiti anche i Beatles. Allora, dal 9 di ottobre a Milano, a Palazzo Morando, inaugura una mostra fotografica che si intitola proprio Dal vivo a Milano. Sono foto di concerti di 70 anni di live a Milano, in vari locali, quelli più particolari, eccetera, dove si vedono una serie comunque di artisti, ma negli scatti fotografici c'è anche una parte del pubblico, quindi probabilmente potrebbe esserci qualcuno di voi. Insomma, mi viene molta curiosità. 9 ottobre, Dal vivo a Milano, questa mostra, insomma, vedremo, ne sentiremo parlare. Tra l'altro hanno organizzato anche dei talk, degli incontri con esperti, giornalisti, quindi insomma gli ultimi 70 anni di musica dal vivo di vari generi, di tantissimi artisti. Ne torneremo magari a parlare. Subito c'è la canzone di Tananai, questa è Veleno.

questo finale così dolce, così romantico, Diamante e Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, e parlavamo di musica dal vivo in locali storici, in particolare su Milano. Vi ho detto di questa mostra che a ottobre inaugurerà, ma naturalmente un po' in tutta Italia, no? Che insomma, quando eravamo un po' più piccoli si andava in varie discoteche, vari locali. C'è Marcello che mi scrive: io sono stato al mitico Giù Bambù di Savona, credo nel 2008, dove suonavano il Lenoir con Annalisa. Ciao Marcello. E beh, salutiamo tutti quelli che così soltanto raccontando di queste epoche, insomma, gli è venuto magari qualche ricordo. E non a caso noi restiamo su Milano, perché questa canzone è proprio dedicata alla sua città. Lui è Ernia, la canzone si intitola Dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, la canzone di Ernia su Radio Italia, Solo Musica Italiana.
2: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
4: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
9: 99, 99, non è possibile!
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99 Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: La canzone di Laura Pausini, la sua versione di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è a Radio Italia, solo musica italiana, e anche noi non siamo soli perché torna con noi, con gli aggiornamenti traffico, Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Basilicata sulla statale 585 fondo Valle del Noce, traffico rallentato causa materiali dispersi sull'incrocio Parrutta, direzione Lago Negro Nord, Maratea 3 Salerno, Reggio Calabria. In Toscana sulla statale 65 della Futa, tratto chiuso per incidente presso l'incrocio Il Bivio, direzione incrocio Firenze. Rallentamenti per incidente sull'incrocio Novoli, strada statale 551, traversa del Mugello. Tra il Piemonte e la Val d'Aosta, sulla statale 26 della Val d'Aosta, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori. Dalle 8 del 14 settembre alle 18 del 15 di ottobre, tra l'incrocio Bard e quello di Arnaz. Tra la Campania e la Basilicata, statale 18 Tirrenia Inferiore, ci sarà tratto chiuso per lavori dalle 9 del 14 settembre alle 14 del 14 ottobre tra l'incrocio di Sapri, strada statale 104 di Sapri, e Acqua Fredda di Maratea. Nel Molise, sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, traffico intenso tra Boiano, statale 17 Appennino Abruzzese, e Apollo Sannitico e l'incrocio stazione di Guglionesi, strada statale 87 Sannitica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: profondi mai.
1: Si intitola Occhi profondi, la canzone che abbiamo ascoltato di Emma su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, ma è così, ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tu a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
7: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
8: Ma sarà come da tradizione?
9: Meglio andare ad assaggiare.
6: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.

La canzone si intitola Partenope, Merken Cremont con Serena Brancale e The Colors su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo proprio di loro, in particolare di Stascia. Allora, spesso le collaborazioni musicali permettono agli artisti di conoscersi tra di loro, di conoscere persone speciali, e il caso di Stascia proprio, che grazie a questa canzone ha avuto modo di scoprire sia umanamente che artisticamente Serena Brancale, e ha detto: mi è successa una cosa che non accade facilmente, ho provato spesso la sensazione di avere accanto a me sul palco un artista con una visione del pop parecchio vicina alla mia. E Stascia sui social appunto ha commentato questa conoscenza, insomma devo dire si sono trovati molto bene e si sente anche nella canzone. E Stascia non ha dubbi, perché dice a renderli simili è la passione per la musica, quella vera suonata, quella che proprio si sente fin dentro, e poi una passione per Quincy Jones, storico produttore di Michael Jackson e tante altre star internazionali. Infatti Stascia dei The Colors ha definito il loro rapporto una tempesta perfetta. Secondo me potrebbe anche nascere qualche altra cosa in futuro, staremo a vedere. Adesso invece io vi faccio ascoltare una canzone che è dedicata a quelle persone che non solo, sì certo, si amano, c'è dell'affetto, ma che la vera difficoltà è riuscire a convivere assieme. Questa è la canzone di Lucio Battisti, Amarsi un po'.

la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, il titolo Sorry, Scusa, Lo Siento, su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo ascoltato l'ultimo 45 giri dei PTN, ma è lato A o lato B? Questa canzone è da lato A, ma mica detto, insomma, devo dire che, dato che pochi minuti fa abbiamo ascoltato una canzone di Lucio Battisti, devo dire che oggi è stata un po' una puntata per andare a pescare anche, insomma, un po' nella storia della musica, dei live e tanto altro, ma ne continueremo a parlare domani, se avete voglia. Io vi auguro una fantastica serata, appuntamento a domani, grazie a Paolo Negri in regia, e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Tragedia in un appartamento di Finale Ligure. Un uomo uccide a colpi di pistola la moglie e il figlio e poi si suicida. I motivi del gesto in un biglietto trovato dai soccorritori. Politica italiana divisa sul pericolo russo. Meloni chiede risposte efficaci. La guerra ibrida c'è, è in corso, dice Tajani, ma per Lega e 5 Stelle sono solo paranoie. In Europa allarme per la minaccia di Mosca. Il Cremlino prova a spegnere le tensioni con Berlino. Bruxelles chiede di limitare i visti turistici e Putin dice un accordo con Kiev è possibile. Futuro nazionale, in corso un'indagine della procura sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Accertamenti preliminari avviati dopo un esposto del sindacato. La crisi dei migranti, drammatico naufragio al largo delle Canarie, ci sarebbero decine di morti. I profughi sarebbero rimasti in mare per 27 giorni. Lo scontro per il rilascio dell'uomo che ha abusato di una tredicenne a Torino. La NM critica Nordio, la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione. La famiglia suicida di Pietralata a Roma. Secondo l'autopsia, a sparare è stato il padre. Al vaglio degli inquirenti, il denaro usato per i viaggi in Messico. Alla Mostra del Cinema di Venezia, la giornata dei maestri in gara Werner Herzog e Martin McDonagh. Fuori concorso Amelio, Clooney ha ricevuto il Leone d'Oro alla

0: pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto, tanto sole, con poche nubi sparse. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meglio di Buone Nuove anche di sera, dalle 7 alle 9, con Savio Montieri.
2: Buonasera, bentrovati con il meglio delle buone nuove da Savio Montieri.
3: E c'è anche Cicci, dobbiamo anche dirlo, lui, ma salutiamo in regia Paolo Negri.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao Paolo.
2: Pronti per farvi ascoltare un po' di gaggas che ci sono venuti a trovare nel corso della settimana.
4: Sì,
2: l'aspettavo.
4: Sì, hai ragione, delle gaggas che ci sono venuti a trovare durante la settimana. Ok, right.
2: Un po' di personaggi che sono venuti appunto
3: a trovarci
2: nelle buone nuove del mattino, che come sempre vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
3: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Formula 1 c'è stata una grande impresa del nostro Kimi Antonelli, partito dalla 19esima posizione, è riuscito a rimontare fino alla vittoria nel Gran Premio di Monza, confermandosi così al comando della classifica generale.
1: Kimi, tra l'altro, non l'abbiamo mai sentito, ma visto che siamo riusciti a recuperare il numero, Max, dimmi, che dici, proviamo a chiamarlo?
2: Ma certo, eccolo.
1: Buongiorno Kimi.
3: Scusate, ma sono qui sul set dello sport televisivo del Wi-Fi. Quello che faccio insieme al mio amico Del Piero, c'è anche Lucio, volete salutarlo?
1: Beh, ma certo, un campione del passato e uno del presente,
2: una bellissima coppia.
0: Buongiorno Alex.
4: Ma sì, comunque guarda, ciao, sono molto contento, ciao, perché tra me e Kimi devo dire che è nata una bella amicizia, anche grazie a un grande piacere che lui mi ha fatto e per il quale non finirò mai di ringraziarlo.
0: Ah, e possiamo sapere di cosa si tratta?
1: Se non siamo indiscreti, eh.
3: Ma sì, ma beh, praticamente è successo che ieri con la mia Mercedes gli ho fatto

0: fuori l'uzzolino della pubblicità.
1: Ma no, poverino.
2: Ma dai, non ne potevo più, scusate, sono più di 20 anni che mi girava intorno. Tra l'altro i passerotti, quando invecchiano, fanno più fatica a trattenersi. Ogni giorno dovevo cambiare almeno 5 camicie.
3: Vabbè, ma ci eravamo ormai affezionati anche noi, dai.
4: Certo, non avrebbe dovuto volare su un circuito di Formula 1 durante una gara.
3: No, ma non è successo durante la gara, era fermo ai box e al passerotto, e il passerotto è successo che è finito dentro la presa d'aria del mio vuoto biturbo da 600 cavalli.
4: No.
3: È uscito in una nuvola di piume. I meccanici pensavano fosse ricoriandoli dei tifosi.
1: Mi sa che qui tra poco ci arriveranno le proteste degli animalisti.
4: Mi sa, cioè, di sì.
1: Vabbè, è stato comunque un incidente, dai.
2: Su. Beh, non tanto. Comunque il mangime nella presa d'aria gliel'ho buttato io.
4: No.
5: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, questa sera c'è Roberto.
1: Eccomi qua, ho per voi una frase meravigliosa di Nick Hornby che dice: la vita era come l'aria, sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
12: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
11: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia, solo musica italiana.
12: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.

0: Social,
1: con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
0: Francesca Leto
1: e Mauro Marino.
0: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera ad Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Calabria, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, c'è tratto chiuso causa materiali dispersi sull'incrocio Pizzo. In Abruzzo, sulla statale 16 Adriatica, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 6 del 14 settembre alle 18 del 30 ottobre 26 tra l'incrocio Pineto e l'incrocio di Silvi Marina. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di San Giusta, strada statale 292 nord-occidentale sarda e prima di Oristano. Ancora in Sardegna, sulla statale 131 di Carlo Felice, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Oristano e prima dell'incrocio La Maddalena, strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai. Sulla statale 26 della Val d'Aosta, traffico rallentato dopo l'incrocio Rochefort e prima dell'incrocio Casello-Morge a 5 Torino-Courmayeur. In Liguria, sulla statale 29 del Colle di Cadibona, c'è stato un incidente sull'incrocio San Giuseppe di Cairo-Montenotte. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda sempre che una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, il meglio delle buone nuove con Savi e Montieri.
1: Al Gran Premio di Monza erano presenti diversi VIP, dalla Laura Pausini che ha cantato anche l'inno italiano, poi c'era Berrettini, c'era Valentino Rossi, ma anche Yannick Sinner.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Yannick.
3: Ma sì, buongiorno a tutti.
1: Ah, ma c'è anche Valentino Rossi.
3: Sì, certo, con Yannick.
2: Un sacco di persone, è stato intanto complimenti a Kimi, ancora complimenti.
1: Sì.
2: Grandioso. Veramente. Sono qua con il mio amico Valentino.
1: Sì.
2: Che mi sta facendo delle scuole guiden.
1: No. Con la moto.
2: Ecco la moto.
1: Ti sta insegnando a portare la moto.
3: Sì, proprio così, Antonio. Ma no, ma dai, sto insegnando ad andare in moto a Yannick, ma devo dire che è una pippa.
1: No, perché?
3: Ma perché fa le curve a 90 gradi.
1: Ma come? No.
3: E quando è fermo il semaforo gli si spegne sempre la moto perché lui parte in seconda.
1: Ma davvero?
2: Sì, un po' di problemi per fare il gioco di frizione.
3: Devi imparare.
1: È un polso diverso da quello di quando si gioca a tennis, insomma.
3: Sì, sì, però può farselo, dai. Penso che ieri ho regalato una moto. Lui invece mi ha regalato una racchetta.
1: Dai, uno scambio di cose con cui avete a che fare, avuto anche a che fare.
3: Ma scusa, ma io come faccio ad impennare con la racchetta?
1: No, infatti.
3: Guarda, comunque, Yannick, per i tuoi prossimi impegni al torneo di Pechino ti ho preparato una cosa che ti aiuterà a vincere.
1: Ah, come quello di Kimi Antonelli, il casco, dici?
3: Sì, un bel casco!
1: No!
2: Io che ci faccio col casco?
1: Non lo so, impari. Innanzitutto mettilo, e poi dopo vediamo.
2: No, insomma. Ma dico a giocare a tennis col casco?
1: Provaci, non si sa mai.
3: Però puoi impennare!
1: Ma come?

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa
7: intelligente! Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
7: Suzuki.
9: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
10: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
9: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
10: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
9: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
10: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
15: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
14: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
16: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: una grande sfida, Real Madrid-Inter, una partita speciale anche per José Mourinho, che ritroverà l'Inter del suo storico triplete, ma soprattutto Christian Kivu, che di quel gruppo faceva parte come giocatore.
1: Tra i due però negli ultimi tempi non è corso proprio buon sangue, lo dobbiamo dire, quindi a questo punto Max, dimmi, se sei d'accordo proverei a chiamare Mourinho.
2: Sentiamo.
1: Mister, ci sente? È pronto per la sfida di questa sera?
3: So, chi è che prende Germelle da voi? Io sono José Prima.
1: Sì.
3: Io sono pronto per sfide di tutte le sere, ma anche le sfide di tutte le mattine.
1: Certo.
3: Pensa che io tutte le mattine, davanti allo specchio, sono costretto a sfidare lo sguardo di José Mourinho. Prova tu.
1: Ma no, grazie. Va bene, allora, sappiamo che lei è molto sicuro di sé, ma a noi interessa sapere come si sente ad affrontare l'Inter questa sera.
3: Allora, Inter, aspetta che controllo.
1: Cosa fa?
3: Ah sì, ecco, FC Internazionale, squadra di Milano, conosciuta praticamente solo per triplete di 2010.
1: Ma no, ma non dica cavolate, beh, il triplete è stato importante, ma...
3: Aspetta, fammi controllare chi era allenatore. Ma guarda un po'.
1: Yeah.
3: C'è scritto José Mourinho. Non Kivu, ma José Mourinho.
1: Vabbè.
3: Mentre se chiedo cosa ha vinto Kivu, ecco, vedi?
1: Sì.
3: Non c'è niente, non c'è carta,
1: no.
3: Non c'è Chiavari, Chioggia, Chivasso, chi vuole essere milionario,
1: no.
3: Ma niente Kivu, nada de nada.
2: Sì, va bene, abbiamo capito che Kivu non gli è simpatico.
1: Però, mister, noi vorremmo parlare della sfida di questa sera. Non è preoccupato per i tanti infortunati nella sua squadra?
3: Non sai, io penso che gli infortunati sono più fortunati di quelli che non sono infortunati.
1: In che senso, scusi?
2: Cosa vuol dire?
3: Che gli infortunati stasera hanno la fortuna di non incontrare Kivu. Ma io con lui chiarisco, nessun problema, nessun problema.
1: Certo.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20.01.
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: cari piccolini, è ufficiale. Harry e Meghan per qualche settimana sono tornati in Inghilterra e noi per saperne di più ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Sei in Inghilterra e quindi
1: vuol dire
0: Re Carlo.
2: Hello.
1: Ciao Carlo, come stai?
2: Sì, Harry e Meghan sono tornati in Regno Unito,
0: sì.
2: Rientrati dalla California, ma per loro nulla è cambiato, tutto rimane secondo quanto stabilito nell'accordo di Sandringham. Harry e Meghan saranno trattati come normali e comuni cittadini. Anche loro quindi pagheranno le tasse, prenderanno mezzi pubblici,
0: sì,
2: faranno rifornimento di carburante alle loro auto a prezzi spropositati, un po' come avviene da voi in Italia.
0: Certo.
2: A quanto è salito il diesel?
0: Ma due qualcosa, credo.
1: Sì.
0: 2 euro.
2: Tanto io non lo pago.
0: Beato lei.
2: Ma scusate, non sapevate nulla di tutto questo?
1: No.
2: Non è passato il Lord Ciambellano ad avvisarvi?
0: No.
2: Gli dirò la prossima volta di passare e di portarvi qualche ciambella.

0: cos'è? C'è posta per te?
1: Buonasera.
0: Oh, Maria.
1: Buonasera. Parliamo ora di Michela.
0: Sì.
1: 38 anni, che ha deciso di cambiare vita da un giorno all'altro.
0: Cosa ha fatto?
1: Trasferendosi dalla provincia di Cremona alle Maldive.
0: Però
1: tutto è iniziato quando 4 anni fa ha fatto un viaggio con le sue amiche, approdando in un'isola celebre per surf, snorkeling e yoga.
0: Ah.
1: Casuale, i proprietari della guest house in cui alloggiava le hanno proposto di rimanere per gestire l'accoglienza in gruppi di turisti italiani.
0: Ah, che fortuna!
1: Michela ha accettato e da allora ha iniziato a collaborare nell'organizzazione delle uscite in barca, specializzandosi fino a diventare guida snorkeling.
0: Che bella vita!
1: Michela si sta trovando molto bene, anche se le mancano alcune cose dell'Italia, come
0: tipo
1: il cibo e il Natale.
0: Ah.
1: Quando arriva dicembre, penso all'albero e alle decorazioni preparate in casa e soprattutto ai pranzi e alle cene tutti insieme intorno alla tavola. Quest'anno sarà il 5° Natale che passerò lontano da casa, ha contato Michela.
0: Ah, grazie Maria. Quindi Michela vive in un paradiso alle Maldive,
1: sì,
0: ma dice che le mancano da morire il cibo italiano e i pranzetti di Natale in famiglia. D'altronde questa è la dura legge dell'italiano all'estero. Ma voi, cari piccolini, se vi trasferiste su un'isola deserta

0: tropicale. Cosa vi mancherebbe di più dell'Italia? Il caffè espresso, la parmigiana di mamma o la pizza del sabato sera? Ecco. Ciao Maria!
1: Ciao Bondiera! Oh.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tu a soli 324,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

La notizia arriva direttamente dall'Arabia Saudita, dove l'Al Hilal, la squadra allenata da Simone Inzaghi, ha clamorosamente perso in casa dopo una serie incredibile di 47 partite senza sconfitte. Un'unica

0: che è però bastata ad accendere le proteste dei tifosi già delusi dalla mancata conquista del titolo nella stagione precedente. A questo punto, Max,
1: dimmi.
0: Se tu sei d'accordo,
1: certo.
0: Io proverei a chiamare Inzaghi.
1: E proviamo a tirarlo su di morale?
0: Ci proviamo?
1: Dai, ci proviamo.
0: Buongiorno, mister!
2: Spiace, purtroppo l'autogol di Koulibaly ha cambiato la partita, ma è che Koulibaly qui in Arabia ha imparato a scrivere da destra a sinistra, a leggere da destra a sinistra, e credeva che anche in campo bisognasse andare al contrario,
0: no.
2: Io me ne sono accorto tardi e spiace.
1: Ah, ecco, è per quello quindi.
0: Però mister, abbiamo letto che i tifosi dell'Al Hilal sono sul piede di guerra e che nonostante i 47 risultati utili consecutivi vorrebbero la sua testa.
2: Beh, ma se vogliono la mia testa è facile, basta farsi le righe in mezzo.
0: No, Inzaghi, non la sua capigliatura, non siamo capiti, la sua testa, nel senso che vorrebbero sostituirla con un altro allenatore.
2: No, vabbè, dai, spiace, ma ho parlato col presidente ed è stato chiarissimo quando mi ha rinnovato il contratto da 25 milioni a stagione.
0: Ah, e in che modo?
2: Ma mi ha indicato il posto dove dovrei mettermeli i 25 milioni. Spiace!

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ed è sempre qui con noi in questo sabato sera nel
1: ci
0: meglio
1: sono,
0: delle buone
1: sono.
0: Nuove Radio Italia, sono musica italiana, Roberto, l'avete sentito.
1: E che frase bellissima questa.
0: Questa
1: di,
0: sì, è molto bella.
1: Di Anna Magnani. Invecchiando non voglio sembrare più giovane, voglio sembrare più felice.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
9: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
10: profumi, trasferta,
9: montagne, mari e...
11: bellissimo orizzonte.
9: Hanno aperto più di 1400 porte.
11: Wow!
9: Dato spazio...
12: un castello.
9: Ai sogni pazzi.
13: Anche oggi ho esagerato.
9: Facendoci sentire ogni sera a casa.
14: Guardate dove siamo.
9: Casa a prima vista. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Allora, ci siete? Siete caldi?
17: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ed è un po'

0: scusate ragazzi, mi avevate chiesto del burro.
1: Maestro Eugenio Massari, che piacere. No, veramente no, non avevamo chiesto del burro.
0: Sapevate che il burro non è più soltanto un condimento, ma è diventata una vera tendenza nel mondo dell'alimentazione. Ah.

0: Non lo sapevamo, no?
1: Oggi viene montato, aromatizzato, fuso e abbinato anche al pane caldo, trasformandosi in un prodotto da degustare.
0: Lo sai che mi sta facendo venire un leggero languorino?
1: Questa moda è arrivata fino a Parigi, dove ha aperto Le Butter Shop, la prima boutique interamente dedicata al burro. Qui si possono assaggiare decine di specialità artigianali, dalle versioni più tradizionali a quelle aromatizzate.
0: Vabbè, ma dobbiamo andare fino a Parigi per gustarci questo burro?
1: Ma no, ve ne ho portato un po' direttamente io da Parigi. Ah. Ecco una bella baguette calda col burro fuso aromatizzato.

0: ragazzi, dobbiamo salutare.
1: Dobbiamo salutarci.
2: Salutiamoci.
1: Ci salutiamo e ringraziamo Paolo Negri, regia.
2: Grazie Paolo. E poi dobbiamo ringraziare anche Max Pierucci
1: e Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cicci.
3: Arrivederci e a risentirci a domani sera, sempre con il meglio della buona nuova.
1: Alle 7 di sera, mi raccomando, non mancate. Ciao!
4: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
5: A me questo meglio delle buone nuove, la mi carbe di parecchio anche, eh. Sono le 21.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La legge elettorale divide due schieramenti, imposta a colpi di fiducia, accusa Fratoianni. La maggioranza la difende. Meloni orgogliosa di avere protetto la nazione. Zelensky propone a Putin di incontrarsi al G20 di Miami. Il Cremlino dice no e propone Mosca, poi promette: non minacceremo mai l'Europa. Trump in Irlanda auspica la riunificazione tra Belfast e Dublino, poi rivela ci hanno chiamato gli Houthi, che però smentiscono e annunciano il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. L'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, interrogatorio fiume di 10 ore per l'ex compagna di Walter Lavitola, Natalia Potenza, ascoltata in procura a Roma. Caccia al milionario misterioso di Oggiono in Brianza, centrato al Superenalotto il 6 da oltre 223 milioni di euro e la seconda vincita più alta di sempre. Formula 1, Lando Norris conquista la pole del Gran Premio di Madrid. Nella MotoGP a Misano, Marc Marquez domina la gara sprint davanti a Bezzecchi. Quarta giornata di Serie A, pari tra Genoa e Frosinone. Il Milan rimonta 2 gol alla Lazio. Il posticipo Atalanta-Cagliari, diretta su Sky Sport. Alla mostra del cinema di Venezia, il giorno dei Leoni d'Oro, Dio ride di Giovanni Veronesi è il film di chiusura fuori concorso. Nel cast Favino e Silvio Orlando.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Radio Italia Music Week, l'appuntamento del weekend con Daniela Cappelletti.
3: Bentornati a Radio Italia Music Week. Finalmente comincia una nuova stagione, non ne posso più, ho tantissime notizie musicali da raccontarvi, voglio dirvele tutte, tuttissime. Sono Daniela Cappelletti e siamo pronti, appunto, come dicevo, a ricominciare. Allora, via, subito vi parlo del fatto che su Radio Italia, solo musica italiana, è arrivata la title track del nuovo progetto di Elisa. Si intitola Kintsugi e anticipa il disco in uscita il prossimo 27 di novembre. L'annuncio del suo nuovo album ha scatenato l'entusiasmo dei fan, che hanno riempito Elisa con tantissimi messaggi di affetto, e lei li ha letti tutti fino a commuoversi. E allora l'ascoltiamo, Elisa con Kintsugi.

0: romantica.
1: Poche ore dal suo inizio, il concerto di Emma all'Ippodromo San Siro di Milano è stato annullato a causa del maltempo. La data avrebbe dovuto segnare il gran finale del suo tour estivo. Niente paura però, perché il concerto di Emma è stato riprogrammato martedì 15 di settembre e i biglietti precedentemente acquistati restano validi anche per la nuova data. Lo attendiamo questo concerto ascoltando Vacci Piano, che sicuramente sarà presente in scaletta.

Parliamo anche di Antonello Venditti, che è pronto a tornare sui palchi italiani nel 2027 dopo aver celebrato i 40 anni di Notte prima degli esami e dell'album Cuore. Il tour partirà con una speciale anteprima l'8 marzo, giorno del suo compleanno, al Palazzo dello Sport di Roma. Intanto Venditti è anche al lavoro in studio su nuova musica. Facciamo però adesso un salto nel passato e ascoltiamolo con Ricordati di me.

0: Tra pochi giorni potremo ascoltare Quando ti rivedrò, che è l'ultimo brano inedito di Gino Paoli. Avrebbe dovuto cantarlo con Ornella Vanoni, che ci ha lasciato lo scorso novembre all'età di 91 anni. La canzone uscirà il 23 di settembre, esattamente nella notte tra i compleanni dei due artisti. Ornella è nata il 22 settembre e Gino Paoli il 23. Nell'attesa ascoltiamo un capolavoro, Senza fine.
1: Ancora senza fine.
2: Io poi l'ha scritta per me proprio. Hai detto che il mio ritratto
1: è una canzone che io credevo fosse mia. Tu credevi fosse tua, ma adesso
2: siamo noi che siamo suoi. Caro. Senza fine. Ti piace.

Giulia e Achille Lauro hanno lanciato un nuovo singolo per la prima volta insieme, si intitola Per Noi e lo potete ascoltare ovviamente qui su Radio Italia, solo musica italiana. Anche Marrakesh e Guè però hanno lanciato un nuovo singolo e si intitola Casini. Proprio oggi e domani i due rapper celebreranno il loro lungo sodalizio in un doppio grande evento a Milano. Per loro sarà proprio l'occasione di festeggiare i 10 anni dal joint album Santeria. Ascoltiamo Instalova, contenuto proprio in Santeria, però prima vi saluto, vi do appuntamento al prossimo Radio Italia Music Week e vi dico che per restare sempre aggiornati su tutte le news musicali basta fare un salto sul nostro sito radioitalia.it. E allora baci e buon weekend!

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
13: Paoletta
12: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.
14: Stanotte.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.
9: Siamo in tutta Italia.
10: A2 Life Company.
11: Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
13: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: La musica italiana remixata.

0: chiamare in Radio Italia Party.
1: Che c'è?
2: Radio Italia Party!
3: Radio Italia Party!
4: Radio Italia Party!
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
7: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Radio Italia Party,
3: Radio Italia Party,
4: Radio Italia Party.
0: Ogni sabato sera alle 22 l'appuntamento è con Radio Italia Party, la musica italiana remixata. E ripartiamo anche con Irama, Tu No, il lavoro è di DJ Pulsa.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: L'Esselunga fa il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza. Buona domenica che è all'ascolto, è domenica 13 settembre 2026. Sono in aumento in Italia le minacce cyber e cresce l'attenzione da parte di imprese e pubblica amministrazione. Negli ultimi dati dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il 25 vede l'aumento significativo di eventi ostili, 2.729, cioè 227 al mese più 38%. Gli eventi con impatto confermato sono stati 615 in aumento, ma soltanto del 7%. Il 34% delle grandi imprese italiane ha subito attacchi e il 70% prevede di aumentare il budget per la cybersicurezza in Italia, il 9,6% degli eventi mondiali. C'è chi ha studiato la fisica negli orinatoi antischizio e chi ha sotterrato 1000 paia di mutande in 25 paesi diversi per valutare la salute del suolo, chi ha scoperto che i ricchi sono più propensi a rubare le caramelle ai bambini e chi ha condotto uno studio aerodinamico su come soffiarsi il naso. È una scienza decisamente fuori dagli schemi, quella dei vincitori degli Ig Nobel. 26 premi parodia del Nobel assegnati ogni anno da una rivista Annals of Improbable Research a quegli studi che prima fanno ridere e poi fanno pensare. Dopo 35 edizioni negli USA, quest'anno la cerimonia è sbarcata per la prima volta in Europa e si è svolta a Zurigo in Svizzera davanti a 1500 persone. Tracce di DNA rinvenute nei frammenti della sindone prelevati nel 78 e ora rianalizzati hanno permesso di svelare le tante contaminazioni ambientali che si sono accumulate sul tessuto nel corso dei secoli. Ad esempio, il prelievo dei campioni all'epoca è stato fatto senza guanti, quindi in maniera non sterile, e hanno individuato la presenza di DNA di piante coltivate come carota, grano, mais, di animali domestici come cani, gatti, bovini, suini e anche di corallo rosso endemico del Mediterraneo. Lo studio internazionale è stato guidato dal professor Alessandro Achilli dell'Università di Pavia e dal dottor Gianni Barcaccia dell'Università di Padova e ha visto la partecipazione anche dell'Università di Torino. È davvero un ricco microbioma. Un El Niño da record con proporzioni gigantesche, dichiara Guterres, il segretario dell'ONU. Alcuni scienziati australiani lo hanno ribattezzato Godzilla. Sono anni che si parla di lui, ma solo adesso fa così paura. Perché? L'aumento delle temperature dovuto al Niño ha già avuto pesanti ripercussioni sull'estate di quest'anno, ma i suoi effetti non sarebbero mica terminati. I dati delineano uno scenario preoccupante lontano da malevoli allarmismi. L'inverno 27, stando alle stime, sarà caratterizzato soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio dalle temperature più alte mai registrate rispetto alla media globale. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Parliamo pure di una speranza in più, una mutazione responsabile di alcune forme ereditarie di sclerosi laterale amiotrofica altera la capacità dei motoneuroni, le cellule del sistema nervoso responsabile del controllo dei movimenti volontari di rispondere ai segnali che normalmente ne regolano l'attività. Emerge da uno studio fatto da diverse entità. Le analisi hanno evidenziato che i neuroni spinali portatori della mutazione FUS P525L ottenuti usando cellule staminali pluripotenti indotte, rispondono meno ai principali neurotrasmettitori inibitori, cioè alle sostanze che normalmente ne limitano l'attività, contribuendo così a proteggerli dalla tossicità associata all'ipereccitazione. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento con sole prevalente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale al sud, specialmente sulle aree ioniche. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ciao, sono Achille Lauro, un grande saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: È uno stripper, sì, quest'amore è uno stripper, ah, il mio cuore non frisa, frisa.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Baciami.

0: estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Tronì, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.

0: ancora tu. Qui.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.